A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Buon vento!
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: la tua giornata.
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Ok. Are we rolling?

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:31.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Salve, documenti.
1: Non ce l'ho.
0: E lo fanalino?
1: È quello me ne si è rotto.
0: E lo specchietto?
1: È quello lo devo montare.
0: Ah, e la targa?
1: E quella me l'hanno rubata.
0: Ma sto cazzo di motorino è scasciato. E mo come la mettiamo?
1: Come la mettiamo? Appoggiato per terra perché c'ha manca il cavalletto.

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, n'è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: Sono le 3:01.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:35.
3: www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: occhi tristi e se ti sbagli.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: bitch, I don't know your nice like.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere, per due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai, ai, ai, ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5 e 31 minuti.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 6:02.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.
5: Sei io, Sean Kingston.

parlami a gesti di matematica, spiegami in versi la problematica. Cantami il tedio della domenica, spegni col vino questa polemica. Cose che ti fa paura, cos'è che ti fa paura? Sposta il gran carro verso le Pleiadi, fammi la sintesi dell'analisi. Comprami un buono per un catetere, mostrami l'oculo del cadavere, fammi una lista di pose erotiche, prendiamo un caffè a Corfù. E il fiume in piena è un problema, perché esiste l'argine, perché qualcuno un giorno ha detto, progettiamo un limite, facciamo finta che sia già domani. Portami al cinema, rubami l'anima, tienine un po' per me, sciacqua la fronte, l'acqua di fonte, bevine pure un po'.

frassino, conta le ore prima che passino. Mangia la capra con tutti i cavoli, struccati il viso con il lagavoli. Ma che cos'è la natura? Ma che cos'è la natura?

faccia caronte, vestito come un clown. Porta all'inferno in pieno inverno solo chi vuole lui. Facciamo finta che sia già domani. Parlami piano, poi dammi la mano, partiamo, partiamo mo.

0: Spoglia il tuo amore di tutti i demoni, spoglia il tuo amore di tutti i demoni, spoglia il tuo amore di tutti i demoni, spoglia il tuo amore di tutti i demoni.
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata,
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.
5: A lavorare. A lavorare. A lavorare.

0: duro lavorare.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello. Se il tempo

0: you're waiting for me.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze, 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
2: La pratica sportiva come ulteriore strumento per contribuire allo sviluppo delle aree interne della Toscana, sport come mezzo di inclusione sociale, coesione territoriale e benessere per combattere l'isolamento dei piccoli comuni. La Regione, nell'ambito della strategia regionale per le aree interne, finanziata con risorse del PRFSPU Toscana 2021-2027, ha messo a disposizione quasi 1 milione di euro per la realizzazione di 6 progetti nei territori più fragili, caratterizzati cioè da processi di spopolamento, minore vitalità economica e distanza dai principali centri di servizi. I 6 progetti finanziati hanno come obiettivi dell'azione garantire agevolazioni a famiglie che rientrano in fasce di reddito medio-basse per l'iscrizione e la partecipazione a corsi sportivi, scongiurare l'abbandono della pratica motoria e sportiva da parte di minori nella fascia di età 6-18 anni, dare priorità alle persone con disabilità fisico-motoria e al progressivo invecchiamento della popolazione. I progetti prevedono attività di inclusione attiva e diffusione della pratica sportiva con particolare attenzione a soggetti socialmente fragili, persone a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità, incentivandole a frequentare corsi sportivi e attività ludico-motorie offerti da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e enti del terzo settore del territorio. Tra i 6 progetti finanziati, quello intitolato A Tutto Sport di 180.000 euro vede come capofila Borgo San Lorenzo, coinvolti Vicchio, Scarperie San Piero, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Barberino di Mugello, Firenzuola e Dicomano. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in corso Matteotti prosegue Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Società della Salute del Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 25 settembre in programma Non essere cattivo.
1: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà 3 giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello c'è!
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Smetto di contare i giorni, sono come stelle che non stanno su, che se sono poi importanti contano e nemmeno li conti più. Aquiloni senza cielo, ma anche essendoci

0: tutto quello.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
5: Let's go.

Let's go.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
7: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da

0: 919. Ai riparo. Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: 334 79 88 000.
2: Un fortunato giovedì da Radio Mugello. Hey!

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-050. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento, dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 0763 021, o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: So,

0: ta piega.
1: Il dramma in onda è un'ombra che vuole raggiungerti, e quando cercherai troverai solo dubbi. Il buio non aiuta chi ha paura, cade l'armatura, una pistola messa in mano a Giuda, senza la sicura, passa la misura e non c'è cura. Il sangue a terra con la segatura, è una speranza che si sbaglia, deraglia sui binari della notte, coi rimpianti e gli ossa rotte, come ha fatto troppe volte, come un Cristo senza un padre troppe volte, mani giunte le preghiere che non sono accolte, guardi tutte le candele che si sono sciolte.

caccia pioggia, per ora qualche goccia, in testa c'ho la bolgia, ma non vola una mosca, sul muro dico sboia, sirene sempre in ronda, qualcuno che ci ascolta, i segreti sbocciano nell'ombra, tiro a sorte, scommetto su ogni taglio, anime perse in viaggio sul tram della mezzanotte, c'è sangue tra le righe, c'è l'inferno tra le note, ah, un pianoforte, scandisce le ore morte, un cane abbaia al nulla, Dio è silenzioso, il diavolo sussurra, e siamo tutti in fuga da una verità che brucia, ehi, so che sarà una notte lunga, nel tamburo l'ultima cartuccia.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni XXIII 47, Borgo San Lorenzo.
7: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
12: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
13: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello. 100% successi.
13: www.radiomugello.it.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334-7988-000.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
7: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: International Vibes.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: arriva sulla destra. Attenzione a Davino che salta un uomo, salta anche il secondo. Va via Davino sulla fascia, sta per entrare in area di rigore, salta anche l'ultimo difensore. Davino è solo davanti al portiere. Davino! Ma si accascia!
1: No, un altro accrampo intestinale, Fabio. Io conosco vecchio Tapinio. Tapinio deve risolvere questo problema. Tapinio non si sbloccherà mai come giocatore se prima non sblocca il bucio duro.
2: Simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa. Originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il

0: 800 1624. Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello c'è!
12: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi. Maracaibo, balla al barracuda,

era una copertura, faceva il traffico d'armi con Cuba, innamorata sima di Fidel. Ma Fidel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera. Sì, ma c'era Pedro con la verde luna, l'abbracciava sulle casse di nitroglicerina.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
12: 334 79 88 000.
13: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
13: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati.
3: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Sen nel 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
2: Con l'avvio dell'anno scolastico, il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina mette a disposizione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado il nuovo catalogo Esplora Museo 2026-2027 con percorsi ed esperienze interattive progettati per stimolare la curiosità e l'apprendimento attivo. Il catalogo è strutturato per affiancare gli insegnanti nella programmazione scolastica attraverso un'ampia gamma di attività educative volte a valorizzare l'arte, la storia, l'archeologia e la natura del territorio. Arte, etnografia e storia, archeologia, natura ed ecologia, le quattro aree tematiche in cui si articola l'offerta didattica tra laboratori, escursioni e visite guidate. Sabato 26 settembre dalle 10 presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Vicari di Scarperia si terrà l'evento Una nuova vita per lo sport toscano, nel quale verrà presentata la proposta di legge regionale sulla riforma dello sport di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è organizzata insieme al Circolo di Fratelli d'Italia Borgo San Lorenzo e Scarperie San Piero. La proposta di legge a firma di Alessandro Tomasi e ispirata dal compianto Lorenzo Bosi interviene sul contrasto all'abbandono sportivo e favorisce lo sviluppo degli impianti in tutta la Toscana, mettendo lo sport al centro della prevenzione di disturbi alimentari, isolamento sociale e bullismo. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Scarperie e San Piero Federico Ignesti, del coordinatore di Fratelli d'Italia Scarperie e San Piero Fabio Cesari, del consigliere regionale toscano Matteo Zoppini, del consigliere comunale di Scarperie e San Piero Rodolfo Cipollone e del dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Carlo Bedeschi. A seguire interverrà il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale Alessandro Tomasi.
3: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti, un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per due settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
8: Yeah. Go!

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Quello

0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
1: Hello, rainy day.

0: più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono. Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello.
1: Sono le 9:34 minuti.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: 334 79 88 000.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi degli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione il contributo delle imprese del settore.
3: Sportelli di sostegno psicologico per tutti e incontri per invecchiare bene per gli over 65 sono le iniziative del progetto Famiglia in Equilibrio, promosso dalla cooperativa sociale Nomos e dalla Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est con i centri famiglia nei comuni di Rufina e Pontassieve. Le attività sono aperte a tutti i residenti delle aree della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est. Il progetto si articola in due azioni: l'arte di invecchiare attivamente è un percorso che nasce per superare la visione passiva della terza età, favorendo un invecchiamento fisiologico e rallentando il declino cognitivo attraverso la stimolazione e la socializzazione. Gli incontri si svolgono a Rufina presso il CIAF tutti i venerdì dalle 9:30 alle 12 a partire da venerdì 25 settembre. Lo sportello di ascolto e orientamento psicologico punta invece a intercettare precocemente disagi, offrendo non una psicoterapia a lungo termine ma una prima accoglienza e orientamento. Lo sportello è pensato per anziani e caregiver, per gli adulti e le famiglie, giovani adulti in difficoltà in ambito lavorativo, familiare e sociale. A Rufina è attivo al CIAF il giovedì dalle 15:30 alle 18:30. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre il volume I mille talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione è dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. Giovedì 24 settembre dalle 17 alle 20 negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, un nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì. Il programma prevede dalle 17 alle 18 Creiamo le borse del mercato, un laboratorio di sartoria dedicato a grandi e piccini per realizzare insieme le borsine e ridurre l'utilizzo di sacchetti usa e getta. Il laboratorio sarà curato dal designer Mirko Michelacci. Dalle 18:30 lezione gratuita di tango argentino con Anita e Marco della Scuola Tango Argentino Mugello. Dalle 17 alle 20 come sempre il mercato dei produttori. Con l'avvio dell'anno scolastico il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina mette a disposizione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado il nuovo catalogo Esplora Museo 2026-2027 con percorsi ed esperienze interattive progettati per stimolare la curiosità e l'apprendimento attivo. Il catalogo è strutturato per affiancare gli insegnanti nella programmazione scolastica attraverso un'ampia gamma di attività educative volte a valorizzare l'arte, la storia, l'archeologia e la natura del territorio. Arte, etnografia e storia, archeologia, natura ed ecologia, le quattro aree tematiche in cui si articola l'offerta didattica tra laboratori, escursioni e visite guidate.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
11: 334-7988-000.
12: Tu chiamale se vuoi emozioni.
13: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11:10. Emozioni.

0: Eccomi qui, sono Maria Cristina per una nuova puntata di E tu chiamale se vuoi emozioni qui sulle frequenze di Radio Mugello, riprendendo quello che era il filo che abbiamo lasciato nell'ultima puntata e che riguarda l'approfondimento della relazione con se stessi attraverso l'attraversamento di quelle che lei chiama le emozioni nucleari, cioè quelle emozioni profonde, radicate, intime e connaturate nella nostra stessa natura, che quindi ci appartengono profondamente e che nel momento in cui riusciamo a riprenderle, a riconoscerle, ad attraversarle, a sentirle veramente, ci consentono di raggiungere una condizione di integrità della nostra persona che è l'origine della nostra forza e anche del nostro benessere, che ci consente anche di attingere a una saggezza, se vogliamo pure primordiale, cioè che ci appartiene da sempre e che riguarda proprio l'integrità dell'essere. L'esperienza viscerale di un'emozione è corporea, oltretutto, ma non solo. È corporea perché il corpo può essere inteso come strumento di manifestazione fisica del sé. E qui affrontiamo quello che abbiamo anche già cominciato ad affrontare in passato attraverso queste parole di Francesca Erika, cioè la connessione con il corpo che parla del nostro stato intimo emotivo. Si tratta infatti di incarnare questi contenuti nelle sensazioni corporee e al contempo trasformare l'esperienza fisica in oggetto della mente. Quando incarniamo l'esperienza psichica, essa si imprime nelle viscere, coinvolge muscoli e tendini, assumendo così solidità, definizione e realtà a beneficio del corpo. Quando nel movimento inverso il sentimento corporeo si trasforma in messaggio per la psiche, i limiti del corpo svaniscono, il suo essere limitato si dissolve nel simbolo che la psiche può trarre dal sentire. È così che alcuni pazienti hanno notato che il loro bruciore di stomaco appariva come il correlato oggettivo di ciò che li irritava mandare giù, oppure che la pelle irritata dell'allergia era il relativo somatico dell'intolleranza a un contatto irritante su di un altro.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Dicevamo dunque della correlazione tra il sentire e ciò che il corpo manifesta. E in più in generale si può dire che ogni organo vissuto da dentro, nella forma dell'esperienza che la persona ne fa, è molto di più di ciò che è come pezzo anatomico. La pelle è il correlato dello spazio di contatto interno, i muscoli della forza di azione, le ossa della stabilità, della struttura e così via. L'esperienza in continuum del sentire fa sì che la psiche acquisisca realtà fisica e, contemporaneamente, la fisicità del corpo venga compresa nel simbolo che incarna, senza che nessuna delle due realtà possa essere davvero disgiunta. E questa è la verità, perché siamo esseri interi. Tutto ciò avviene attraverso la parola condivisa, che si fa strumento per superare la solitudine dello spazio psichico e comunicare l'impulso espressivo che è associazione ad ogni emozione nucleare. Per questo Francesca Erika Poli, quando agisce questo metodo del breakthrough, cioè dell'andare attraverso l'emozione profondamente, accompagnando il paziente in questo viaggio, lei propone di fare quello che lei chiama il portrait, cioè il ritrarre l'impulso, immaginare che cosa farebbe il suo corpo sotto l'onda di quel sentire che è giunto dal centro del corpo sino all'estremità, dopo che le difese sono state superate. Ed è così che il paziente crea nella fantasia l'immagine di come le sue emozioni si manifesterebbero, di come la rabbia, per esempio, si scaglierebbe contro la persona verso la quale la prova, mentre il terapeuta lo incoraggia a sentire quell'impulso nel corpo. E quando l'impulso è stato sentito del tutto, di come l'onda passa e lascia il corpo rilassato, senza tensione e senza sintomi.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Well, now it takes more than a robin

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696
11: 334 79 88 000.
12: Il processo di immagine che il metodo che adotta Francesca Erika Poli nel trattare la persona, il paziente, per farlo attraversare in tutte le sue emozioni profonde affinché alla fine se ne possa liberare, ci racconta che questo impulso a volte, addirittura in concomitanza con l'emergere, per esempio, della rabbia, esattamente come le onde che si susseguono, fa sorgere un'ondata ulteriore di sentimenti, di dolore verso la persona che è stata nel ritratto oggetto della rabbia. È necessario che tutta la colpa e il dolore vengano sentiti profondamente nel corpo, perché è da lì che giungono i sintomi. A questo punto sono possibili ulteriori sblocchi dell'inconscio, ricordi ancora più precoci, figure di attaccamento originario, ferite che si trovano ancora più al di sotto di quella appena affrontata e possono emergere dal mare dell'inconscio. Può succedere che il complesso di questi sentimenti non emerga spontaneamente, allora serve incoraggiare il paziente con qualcosa che parli la lingua degli atti simbolici e dei rituali amata dall'inconscio. Così Francesca Erika chiede di immaginare che cosa farebbe e che cosa accadrebbe dopo aver espresso l'impulso violento che spesso porta a immaginare anche di uccidere la persona che ne è oggetto. Per esempio, che cosa ne farebbe del corpo, come lo ricomporrebbe o come si comporterebbe al funerale, come saluterebbe il cadavere per l'ultima volta. Atti psicomagici di riparazione che fanno sì che un profondo dolore emerga e che finalmente possa essere messo in parole. Insieme a questi sentimenti complessi emergono ricordi antichi e intuizioni che collegano il senso della dinamica di vita del presente alle emozioni risolte di ieri, e la persona comprende come sentimenti inconsci provenienti dal passato abbiano guidato i suoi comportamenti di oggi e generato i suoi sintomi. E sono convinta che attraverso questi processi si ridurrebbe moltissimo anche la violenza sociale di cui siamo oggi testimoni. Alla prossima puntata di Chiamare se vuoi emozioni.
13: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
3: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
1: Radio Mugello.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparquet Massello di Rovere, 1 centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: 334 79 88 000. Radio

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre il volume I Mille Talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione è dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. La pratica sportiva come ulteriore strumento per contribuire allo sviluppo delle aree interne della Toscana, sport come mezzo di inclusione sociale, coesione territoriale e benessere per combattere l'isolamento dei piccoli comuni. La Regione, nell'ambito della strategia regionale per le aree interne finanziata con risorse del PRF SEPU Toscana 2021-2027, ha messo a disposizione quasi 1 milione di euro per la realizzazione di 6 progetti nei territori più fragili, caratterizzati cioè da processi di spopolamento, minore vitalità economica e distanza dai principali centri di servizi. I 6 progetti finanziati hanno come obiettivi dell'azione garantire agevolazioni a famiglie che rientrano in fasce di reddito medio-basse per l'iscrizione e la partecipazione a corsi sportivi, scongiurare l'abbandono della pratica motoria e sportiva da parte di minori nella fascia di età 6-18 anni, dare priorità alle persone con disabilità fisico-motorie e al progressivo invecchiamento della popolazione. I progetti prevedono attività di inclusione attiva e diffusione della pratica sportiva con particolare attenzione a soggetti socialmente fragili, persone a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità, incentivandole a frequentare corsi sportivi, attività sportive e attività ludico-motorie offerti da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e enti del terzo settore del territorio. Tra i 6 progetti finanziati, quello intitolato A Tutto Sport di 180.000 euro vede come capofila Borgo San Lorenzo, coinvolti Vicchio, Scarperia e San Piero, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Barberino di Mugello, Firenzuola e Dicomano. Il Museo in Musica 2026 è giunto al gran finale che si svolgerà a Rufina. L'appuntamento di questa rassegna, che ha accompagnato tutta l'estate tra i luoghi della cultura del territorio, si terrà sabato 26 settembre alle 21 al Museo della Vita e del Vino a Villa Poggio Reale a Rufina. Sul palco i Sound Gospel Train, un'occasione per concludere il viaggio musicale insieme, avvolti dalla potenza e dall'energia delle voci gospel in una cornice d'eccezione, ingresso gratuito.
3: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà 3 giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Pasta da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240.

0: Da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Pirenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-050. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunita e referenziata 377-1698-063
1: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.
4: Sono le 11:32.
5: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: 334-79-88-000. Questo disco è stato richiesto a 334-79-88-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it. Il ricordo

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze, 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4% del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzuolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
3: Sportelli di sostegno psicologico per tutti e incontri per invecchiare bene per gli over 65 sono le iniziative del progetto Famiglia in Equilibrio, promosso dalla cooperativa sociale Nomos e dalla Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est con i centri famiglia nei comuni di Rufina e Pontassieve. Le attività sono aperte a tutti i residenti delle aree della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est. Il progetto si articola in due azioni: l'arte di invecchiare attivamente è un percorso che nasce per superare la visione passiva della terza età, favorendo un invecchiamento fisiologico e rallentando il declino cognitivo attraverso la stimolazione e la socializzazione. Gli incontri si svolgono a Rufina presso il CIAF tutti i venerdì dalle 9.30 alle 12 a partire da venerdì 25 settembre. Lo sportello di ascolto e orientamento psicologico punta invece a intercettare precocemente disagi, offrendo non una psicoterapia a lungo termine ma una prima accoglienza e orientamento. Lo sportello è pensato per anziani e caregiver, per gli adulti e le famiglie, giovani adulti in difficoltà in ambito lavorativo, familiare e sociale. A Rufina è attivo al CIAF il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Il comune di Marradi si avvale di YAC, Young Architects Competition, per lanciare House of Poetry, concorso internazionale di architettura dedicato alla rifunzionalizzazione della casa di Dino Campana, autore dei Canti Orfici e tra le voci più originali e visionarie della poesia italiana del Novecento. Situata a Marradi, la casa di Campana è disabitata da molti anni, recentemente è stata acquisita al patrimonio pubblico. Il concorso è aperto a progettisti di tutto il mondo con l'obiettivo di trasformare l'edificio in un luogo capace di custodire la memoria del poeta e allo stesso tempo di accogliere ricerca, formazione, incontri, mostre e nuove forme di produzione culturale. Un polo culturale con realizzazione della Casa Museo Dino Campana e la creazione di nuovi spazi dedicati alla cultura e alla cittadinanza, tra cui le sedi del Centro Studi Campagnani Enrico Consolini e della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana. Si prevedono inoltre aree espositive anche permanenti, un archivio e ambienti polifunzionali per eventi e attività pubbliche, oltre che la valorizzazione dei giardini, la costruzione di un piccolo padiglione multifunzionale e la creazione di un nuovo collegamento strategico con il tessuto urbano di Marradi. Con l'avvio dell'anno scolastico, il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina mette a disposizione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado il nuovo catalogo Esplora Museo 2026-2027 con percorsi ed esperienze interattive progettati per stimolare la curiosità e l'apprendimento attivo. Il catalogo è strutturato per affiancare gli insegnanti nella programmazione scolastica attraverso un'ampia gamma di attività educative volte a valorizzare l'arte, la storia, l'archeologia e la natura del territorio. Arte, etnografia e storia, archeologia, natura ed ecologia, le quattro aree tematiche in cui si articola l'offerta didattica tra laboratori, escursioni e visite guidate.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione.

Take them, take them, take them, take them.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi.

0: prezzi da non perdere!
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
3: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Venerdì 25 settembre, 82° anniversario della liberazione di Marradi. Il programma degli eventi organizzati insieme ad Ampi Marradi prevede alle 9:15 presso il Monumento ai Caduti la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti e le celebrazioni dell'82° anniversario della liberazione di Marradi dal nazifascismo. Seguiranno letture e testimonianze di marradesi nella terra di nessuno tra Popolano e Sant'Adriano. Alle 10:30 presso l'Urban Center la proiezione del video Lo sfondamento della linea gotica settembre 1944-aprile 1945, della durata di circa 40 minuti, e la mostra fotografica prima e dopo gli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Alle 20:30 presso l'Urban Center, a cura di Filippo Catani, la presentazione del libro di Silvana Quadalti intitolato Le figlie della tedesca. Le celebrazioni vedranno anche la partecipazione delle classi dell'Istituto Comprensivo Dino Campana di Marradi.
3: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze, 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze, succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intero sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzuolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
2: Sabato 26 settembre dalle 10 presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Vicari di Scarperia si terrà l'evento Una nuova vita per lo sport toscano, nel quale verrà presentata la proposta di legge regionale sulla riforma dello sport di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è organizzata insieme al Circolo di Fratelli d'Italia Borgo San Lorenzo e Scarperie San Piero. La proposta di legge a firma di Alessandro Tomasi e ispirata dal compianto Lorenzo Bosi interviene sul contrasto all'abbandono sportivo e favorisce lo sviluppo degli impianti in tutta la Toscana, mettendo lo sport al centro della prevenzione di disturbi alimentari, isolamento sociale e bullismo. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Scarperie San Piero Federico Ignesti, del coordinatore di Fratelli d'Italia Scarperie San Piero Fabio Cesari, del consigliere regionale toscano Matteo Zoppini, del consigliere comunale di Scarperie San Piero Rodolfo Cipollone e del dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Carlo Bedeschi. A seguire interverrà il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale Alessandro Tomasi. Il Rotary Club, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di San Gaudenzio e con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio, organizza una campagna di prevenzione dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità, ma una corretta informazione e la prevenzione possono fare la differenza. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e screening specifici. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 26 settembre i cittadini over 50 del comune di San Gaudenzio potranno effettuare il controllo presso gli ambulatori della locale Croce Rossa Italiana su appuntamento, telefonando al numero 338-9510-697 dalle 9 alle 19. Giovedì 24 settembre dalle 17 alle 20 negli spazi esterni della Proforma Borgo San Lorenzo, nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì. Il programma prevede dal dalle 17 alle 18 creiamo le borse del mercato, un laboratorio di sartoria dedicato a grandi e piccini per realizzare insieme le borsine e ridurre l'utilizzo di sacchetti usa e getta. Il laboratorio sarà curato dal designer Mirko Michelacci. Dalle 18.30 lezione gratuita di tango argentino con Anita e Marco della Scuola Tango Argentino Mugello. Dalle 17 alle 20, come sempre, il mercato dei produttori. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in corso Matteotti prosegue Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Società della Salute del Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 25 settembre in programma Non essere cattivo. Venerdì 25 settembre alle 21 presso la Chiesa di San Pietro a Luco il Semplicemente Coro presenta Semplicemente Francesco, letture e canti francescani in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Alla tastiera Marilisa Cantini, al flauto Maria Lorini, alla chitarra Sauro Pasi. Ingresso libero. A Rufina da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna il Bacco Artigiano. 4 giorni di vino, tradizioni, cultura, musica, spettacoli, rievocazioni, incontri, degustazioni e iniziative per tutte le età. Tra Piazza Umberto I, Villa Poggioreale e gli altri luoghi della manifestazione. Un programma ricco che anche quest'anno avrà un filo conduttore particolare dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro storie, al legame con il mondo del vino e con la memoria del territorio. E anche quest'anno il Bacco Artigiano porterà Rufina nel cuore di Firenze. Sabato 26 settembre il tradizionale carromatto sfilerà per le vie della città accompagnato dal corteo storico del vino e del contado di Rufina, rinnovando il legame storico tra Rufina e il suo vino e Firenze. Un solo volume, due copertine, due inizi e due direzioni di lettura. Don't Panic Run, il nuovo libro di Matteo Lucì, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale e una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e in caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre il volume I Mille Talenti di Galileo Chini e l'Arte della Ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del Comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione è dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. Domenica 27 settembre si corre la Maratona del Mugello, partenza alle 9.15 in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Si tratta della 52esima edizione della Maratona Mugellana, che è la più antica d'Italia ed è anche memorial Roberto Gherardi, Franco Sargenti e Mario Boretti. Oltre ai 42 km e 195 metri è prevista la sesta mezza Mugello Marathon su metà distanza, 21 km e 97 metri. In aggiunta alle gare principali, sabato 26 settembre alle 15, sempre in Piazza Dante, si svolgerà il memorial a Tommaso Cavorso, con le gare giovanili. I regolamenti, il programma e le informazioni per le iscrizioni si possono trovare sul sito maratonamugello.it. Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve in casa ha battuto la Gallianese per 1-0 e ha conquistato la qualificazione al secondo turno. Nel triangolare era già eliminato il Saginale. Il Barberino è stato battuto in casa per 3-1 dal Fiesole, che ha passato il turno. Nel triangolare era già stato eliminato il San Godenzo. Il secondo turno della Coppa si giocherà mercoledì 21 ottobre. Il San Piero a Sieve affronterà il Fiesole in casa.
4: San Piero batte Gallianese 1-0 e San Piero che va avanti in Coppa Toscana per la prima categoria. Mister Massimo Coppini, era importante, bastava il pareggio, avete vinto una partita un po' sporca se vogliamo, con poche occasioni, ma quello che contava era passare il turno.
5: Sì, diciamo di sì, assolutamente. Primo tempo non lo definirei sporco. Il primo tempo la mia squadra ha giocato molto bene, a mio avviso. Dopo la marcatura abbiamo un pochino abbassato il baricentro, però insomma non abbiamo avuto grossi pericoli. Pecchioli mi sembra abbia fatto un paio di interventi. Nel secondo tempo, come succede spesso quando la squadra sta vincendo, ci si abbassa anche non volendo, però insomma non ho visto grosse cose da parte della Gallianese. Abbiamo fatto un buon possesso palla, magari troppe verticalizzazioni nel secondo tempo, cercare tutti di andare a fare il due, però insomma noi si gioca sempre per cercare di vincere, poi quello che viene non si sa mai, insomma.
4: E domenica prossima si gioca in casa la prima con la Ginestra.
5: Sì, non sappiamo molto, sappiamo che è una squadra che gioca molto offensiva, per cui abbiamo preso un po' di informazioni, ancora vediamo, insomma, abbiamo qualche giocatore ancora in condizioni non buonissime, quindi cercheremo di recuperare i giocatori soprattutto.
4: Nella prima giornata 7 pareggi e una vittoria interna, questo significa che veramente ci sarà tanto equilibrio oppure è una casualità?
5: Secondo me non è un tanto equilibrio, secondo me ci saranno poi qualche squadra che staccherà, bisognerà aspettare le solite famose 10 giornate, qualche squadra importante c'è, i pareggi sono frutto anche di preparazioni, di situazioni diverse, insomma tanti assenti dall'una e dall'altra parte, anche noi domenica avevamo tanti assenti come loro, però insomma il campionato è equilibrato indubbiamente, ma secondo me qualcuno staccherà.
4: Dove troveremo il San Piero ad aprile?
5: È inutile fare programmi, nel senso che una squadra è completamente rinnovata, abbiamo pochissimi giocatori dell'anno scorso, tutti oggettivamente importanti, noi puntiamo a fare un buon campionato, cioè non ci sono discussioni, non è che vogliamo salvarsi all'ultima giornata, insomma, però nemmeno avere niente sogni di fantasia, insomma, nel senso che vediamo dove stiamo, non abbiamo pressioni, la società c'è molto vicina, ci dà ampio spazio, ci vogliamo instaurare nel medio-alto classifica, però insomma senza voli pindarici.
4: Gallianese che esce sconfitta dall'Alessa Ballini contro il San Piero Assieve, quindi va fuori dalla Coppa. Siamo con mister Ettore Lastrucci. Nel secondo tempo ci avete anche provato, ma insomma c'era poco spazio lì davanti.
6: Sì, diciamo tanto buonasera. Primo tempo, anche se non abbiamo subito tantissime occasioni, però insomma il rigore e ci ha messo in condizione di inseguire, perché comunque loro avevano poi due risultati a favore, e quindi nel secondo tempo abbiamo alzato sicuramente il baricentro, questo ci ha portato a essere con più densità dentro la rigore, purtroppo non abbiamo trovato il gol che ci sbloccava e niente, alla fine abbiamo provato il tutto per tutto con più uomini possibile, però sicuramente squadra avversaria molto ben organizzata, quindi c'è da fargli complimenti, noi dobbiamo ancora lavorare su tantissime cose, sulla fase non possesso ci sono degli errori che dobbiamo correggere e sono gli errori che poi ci hanno portato poi a prendere il rigore sul primo tempo e dobbiamo appunto lavorarci continuamente settimana a settimana.
4: E domenica esordio casalingo contro una squadraccia, il Gambassi, che è diverso tempo che prova a salire, quest'anno che farà? Che squadra sarà quella che affronterete domenica?
6: Ma io lo dissi anche in intervista che abbiamo fatto durante la preparazione, sicuramente è una delle realtà più difficili da affrontare, perché appunto 5 o 6 anni e provano a fare magari un saltino sopra, non ci riescono, quindi magari ci sta che quest'anno siamo partiti in un altro piglio, sicuramente si affronta una squadra importante, diciamo i risultati della prima giornata fanno un po' capire, anche se ancora diciamo le indicazioni non ci sono, però secondo me quello è stato detto più volte, equilibrio in questo girone c'è sicuramente.
4: 7 pareggi su 8 alla prima giornata
6: non penso fosse mai successo, però noi questo non ci deve cambiare, dobbiamo approcciare le partite come abbiamo fatto stasera, comunque l'atteggiamento mi è piaciuto, la voglia di ribaltare a nessuno tempo c'è stata, c'è mancato il pizzo di rigidità e di costruzione incisiva, però insomma usciamo penso comunque a testa alta.
4: Si parla tanto di Amalga, una squadra completamente, ce ne rimasti uno, due, tre forse dell'anno scorso, ti è rimane ritrovato in una situazione del genere? Chiaramente se vai in una squadra nuova conosci poche persone, ma...
6: No, è la prima volta, penso che sia anche una dinamica abbastanza particolare, però ti do la verità, in questo momento amaga non amaga, ma è dal 19 agosto che lavoriamo, quindi non possiamo darci tempo per trovare giustificazioni che la squadra è nuova. Squadra è nuova, lo staff è nuovo, non deve essere appunto una scusante che ci limita nel lavoro che stiamo facendo. I ragazzi lavorano bene, ci manca sicuramente qualcosa che dobbiamo esprimere in maniera migliore in campo, però sì, ripeto, è una dinamica particolare, ma non deve essere giustificazione.
4: Buon campionato.
6: Grazie mille, buona serata.
7: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
11: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
12: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: 334 79 88 000.
13: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Yeah!
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.
1: Radio Mugello, ieri, oggi, domani, sempre con te.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: questo eterno movimento. Ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Radio Mugello.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: 334 79 88 000.
12: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: verso il paradiso.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
7: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: FIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni, inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso FIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240. La Residenza Sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia, 339 35 95 335. Contabile. Cercasi contabile per amministrazione e pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola, cerca un maestro di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi. 329-6159-050. Cercasi signora per pulizie domestiche, zona San Piero Assieve, automunita e referenziata. 377-1698-063.
8: Sono le 14 e 31 minuti.
6: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che creano.

asta si vede l'Africa e lei che si tuffa. Ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura,

0: Siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
0: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

prese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624
8: 334 7988 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sportelli di sostegno psicologico per tutti e incontri per invecchiare bene per gli over 65 sono le iniziative del progetto Famiglia in Equilibrio promosso dalla cooperativa sociale Nomos e dalla Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est con i centri famiglia nei comuni di Rufina e Pontassieve. Le attività sono aperte a tutti i residenti delle aree della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est. Il progetto si articola in due azioni: l'arte di invecchiare attivamente è un percorso che nasce per superare la visione passiva della terza età, favorendo un invecchiamento fisiologico e rallentando il declino cognitivo attraverso la stimolazione e la socializzazione. Gli incontri si svolgono a Rufina presso il CIAF tutti i venerdì dalle 9.30 alle 12 a partire da venerdì 25 settembre. Lo sportello di ascolto e orientamento psicologico punta invece a intercettare precocemente disagi, offrendo non una psicoterapia a lungo termine ma una prima accoglienza e orientamento. Lo sportello è pensato per anziani e caregiver, per gli adulti e le famiglie, giovani adulti in difficoltà in ambito lavorativo, familiare e sociale. A Rufina è attivo al CIAF il giovedì dalle 15.30 alle 18.30.
3: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie e adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta di dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
2: Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero Assieve in casa ha battuto la Gallianese per 1-0 e ha conquistato la qualificazione al secondo turno. Nel triangolare era già eliminato il Saginale. Il Barberino è stato battuto in casa per 3-1 dal Fiesole, che ha passato il turno. Nel triangolare era già stato eliminato il San Godenzo. Il secondo turno della Coppa si giocherà mercoledì 21 ottobre. Il San Piero Assieve affronterà il Fiesole in casa.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conat.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conat.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
15: 334 79 88 000.
16: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
17: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
5: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.

0: Secondo lei mi conviene?
1: Conviene? Non vai da Conat?
2: Via, via. Vieni via con me.
3: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
4: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: 334-79-88-000.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: 334 79 88 00.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 16:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi degli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
3: Venerdì 25 settembre, 82esimo anniversario della liberazione di Marradi. Il programma degli eventi organizzati insieme ad Ampi Marradi prevede alle 9:15 presso il Monumento ai Caduti la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti e le celebrazioni dell'82esimo anniversario della liberazione di Marradi dal nazifascismo. Seguiranno letture e testimonianze di marradesi nella terra di nessuno tra Popolano e Sant'Adriano. Alle 10:30 presso l'Urban Center la proiezione del video Lo sfondamento della linea gotica settembre 1944-aprile 1945, della durata di circa 40 minuti, e la mostra fotografica prima e dopo gli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Alle 20:30 presso l'Urban Center a cura di Filippo Catani la presentazione del libro di Silvana Quadalti intitolato Le figlie della tedesca. Le celebrazioni vedranno anche la partecipazione delle classi dell'Istituto Comprensivo Dino Campana di Marradi.
2: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Senio il 26esimo incontro dibattito sul castagno dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9:30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti, alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
3: Venerdì 25 settembre alle 21 presso la chiesa di San Pietro a Lucco il Semplicemente Coro presenta Semplicemente Francesco, letture e canti francescani in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Alla tastiera Marilisa Cantini, al flauto Maria Lorini, alla chitarra Sauro Pasi. Ingresso libero.
2: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà 3 giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: 334 79 88 000.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: Sono le 16 e 30 minuti.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello.
10: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340745279. Cedesi attività di panificio in Mugello 3299185910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 92 45 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 25 48 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 84. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
7: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato.
0: Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di 3 tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
12: 334 79 88 000.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.
15: Let me see you dance, baby.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto, i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
3: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che Comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini. Social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo, l'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Il Rotary Club, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di San Gaudenzio e con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio, organizza una campagna di prevenzione dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità, ma una corretta informazione e la prevenzione possono fare la differenza. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e screening specifici. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 26 settembre i cittadini over 50 del comune di San Gaudenzio potranno effettuare il controllo presso gli ambulatori della locale Croce Rossa Italiana su appuntamento, telefonando al numero 338-9510-697 dalle 9 alle 19.
2: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
12: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno?
11: Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08
13: 334 79 88 000.
14: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69
6: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: Sono le 18.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione riduzione dei prezzi degli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
0: Sabato 26 settembre dalle 10 presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Vicari di Scarperia si terrà l'evento Una Nuova Vita per lo Sport Toscano, nel quale verrà presentata la proposta di legge regionale sulla riforma dello sport di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è organizzata insieme al Circolo di Fratelli d'Italia Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero. La proposta di legge a firma di Alessandro Tomasi e ispirata dal compianto Lorenzo Bosi interviene sul contrasto all'abbandono sportivo e favorisce lo sviluppo degli impianti in tutta la Toscana, mettendo lo sport al centro della prevenzione di disturbi alimentari, isolamento sociale e bullismo. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, del coordinatore di Fratelli d'Italia Scarperia e San Piero Fabio Cesari, del consigliere regionale toscano Matteo Zoppini, del consigliere comunale di Scarperia e San Piero Rodolfo Cipollone e del dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Carlo Bedeschi. A seguire interverrà il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale Alessandro Tomasi.
10: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Seno il 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
0: Il Museo in Musica 2026 è giunto al gran finale che si svolgerà a Rufina. L'appuntamento di questa rassegna, che ha accompagnato tutta l'estate tra i luoghi della cultura del territorio, si terrà sabato 26 settembre alle 21 al Museo della Vite e del Vino a Villa Poggioreale a Rufina. Sul palco i Sound Gospel Train, un'occasione per concludere il viaggio musicale insieme, avvolti dalla potenza e dall'energia delle voci gospel in una cornice d'eccezione. Ingresso gratuito.
10: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre, dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà 3 giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica.
8: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a
5: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Now that's having some fun.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici.

0: preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
3: AD Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace.

0: cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
3: Il Rotary Club in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di San Gaudenzio e con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio organizza una campagna di prevenzione dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità, ma una corretta informazione e la prevenzione possono fare la differenza. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e screening specifici. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 26 settembre i cittadini over 50 del comune di San Gaudenzio potranno effettuare il controllo presso gli ambulatori della locale Croce Rossa Italiana su appuntamento, telefonando al numero 338 951 0697 dalle 9 alle 19. Sportelli di sostegno psicologico per tutti e incontri per invecchiare bene per gli over 65 sono le iniziative del progetto Famiglia in Equilibrio promosso dalla cooperativa sociale Nomos e dalla Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est con i centri famiglia nei comuni di Rufina e Pontassieve. Le attività sono aperte a tutti i residenti delle aree della Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est. Il progetto si articola in due azioni: l'arte di invecchiare attivamente è un percorso che nasce per superare la visione passiva della terza età, favorendo un invecchiamento fisiologico e rallentando il declino cognitivo attraverso la stimolazione e la socializzazione. Gli incontri si svolgono a Rufina presso il CIAF tutti i venerdì dalle 9.30 alle 12 a partire da venerdì 25 settembre. Lo sportello di ascolto e orientamento psicologico punta invece a intercettare precocemente disagi, offrendo non una psicoterapia a lungo termine ma una prima accoglienza e orientamento. Lo sportello è pensato per anziani e caregiver, per gli adulti e le famiglie, giovani adulti in difficoltà in ambito lavorativo, familiare e sociale. A Rufina è attivo al CIAF il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Venerdì 25 settembre, 82esimo anniversario della liberazione di Marradi. Il programma degli eventi organizzati insieme ad Ampi Marradi prevede alle 9.15 presso il Monumento ai Caduti la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti e le celebrazioni dell'82esimo anniversario della liberazione di Marradi dal nazifascismo. Seguiranno letture e testimonianze di marradesi nella terra di nessuno tra Popolano e Sant'Adriano. Alle 10.30 presso l'Urban Center la proiezione del video Lo sfondamento della linea gotica settembre 1944-aprile 1945, della durata di circa 40 minuti, e la mostra fotografica prima e dopo gli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Alle 20.30 presso l'Urban Center a cura di Filippo Catani la presentazione del libro di Silvana Quadalti intitolato Le figlie della tedesca. Le celebrazioni vedranno anche la partecipazione delle classi dell'Istituto Comprensivo Dino Campana di Marradi. A Rufina da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna il Bacco Artigiano, 4 giorni di vino, tradizioni, cultura, musica, spettacoli, rievocazioni, incontri, degustazioni e iniziative per tutte le età, tra Piazza Umberto I, Villa Poggioreale e gli altri luoghi della manifestazione. Un programma ricco che anche quest'anno avrà un filo conduttore particolare dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro storie e al legame con il mondo del vino e con la memoria del territorio. Vittorio. E anche quest'anno il Bacco Artigiano porterà Rufina nel cuore di Firenze. Sabato 26 settembre il tradizionale carromatto sfilerà per le vie della città, accompagnato dal corteo storico del vino e del contado di Rufina, rinnovando il legame storico tra Rufina e il suo vino e Firenze. Venerdì 25 settembre alle 21 presso la chiesa di San Pietro a Luco il Semplicemente Coro presenta Semplicemente Francesco, letture e canti francescani in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Alla tastiera Marilisa Cantini, al flauto Maria Lorini, alla chitarra Sauro Pasi, ingresso libero. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Alla Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in corso Matteotti prosegue Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione dei Comuni del Mugello e della Società della Salute del Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 25 settembre in programma Non essere cattivo. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre il volume I mille talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del Comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. Un solo volume, due copertine, due inizi e due direzioni di lettura, Don't Panic Run, il nuovo libro di Matteo Lucì, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale e una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e in caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale. Domenica 27 settembre si corre la Maratona del Mugello, partenza alle 9.15 in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Si tratta della 52esima edizione della Maratona Mugellana, che è la più antica d'Italia ed è anche memorial Roberto Gherardi, Franco Sargenti e Mario Boretti. Oltre ai 42 km e 195 metri è prevista la sesta Mezza Mugello Marathon su metà distanza, 21 km e 97 metri. In aggiunta alle gare principali, sabato 26 settembre alle 15, sempre in Piazza Dante, si svolgerà il memorial a Tommaso Cavorso, con le gare giovanili. I regolamenti, il programma e le informazioni per le iscrizioni si possono trovare sul sito maratonamugello.it.
2: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per due settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
3: Si è concluso il primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero Assieve in casa ha battuto la Gallianese per 1-0 e ha conquistato la qualificazione al secondo turno. Nel triangolare era già eliminato il Saginale. Il Barberino è stato battuto in casa per 3-1 dal Fiesole, che ha passato il turno. Nel triangolare era già stato eliminato il San Godenzo. Il secondo turno della Coppa si giocherà mercoledì 21 ottobre. Il San Piero Assieve affronterà il Fiesole in casa.
4: San Piero batte Gallianese 1-0 e San Piero che va avanti in Coppa Toscana per la prima categoria. Mister Massimo Coppini, era importante bastava il pareggio, avete vinto una partita un po' sporca, se vogliamo, con poche occasioni, ma quello che contava era passare il turno.
5: Sì, sì, diciamo di sì, assolutamente. Primo tempo non lo definirei sporco, primo tempo la squadra ha giocato molto bene a mio avviso. Dopo la marcatura abbiamo un pochino abbassato il baricentro, però insomma non abbiamo avuto grossi pericoli. Pecchioli mi sembra abbia fatto un paio di interventi. Nel secondo tempo, come succede spesso quando la squadra sta vincendo, ci si abbassa anche non volendo, però insomma non ho visto grosse cose da parte della Gallianese. Abbiamo fatto un buon possesso palla, magari troppe verticalizzazioni nel secondo tempo, cercare tutti di andare a fare il due, però insomma noi si gioca sempre per cercare di vincere, poi quello che viene non si sa mai, insomma.
4: E domenica prossima si gioca in casa la prima con la Ginestra.
5: Sì, non sappiamo molto, sappiamo che è una squadra che gioca molto offensiva, per cui abbiamo preso un po' di informazioni, ancora vediamo, insomma, abbiamo qualche giocatore ancora in condizioni non buonissime, quindi cercheremo di recuperare i giocatori soprattutto.
4: Nella prima giornata 7 pareggi e una vittoria interna, questo significa che veramente ci sarà tanto equilibrio oppure è una casualità?
5: Secondo me non è un tanto equilibrio, secondo me ci saranno poi qualche squadra che staccherà, bisognerà aspettare le solite famose 10 giornate, qualche squadra importante c'è, i pareggi sono frutto anche di preparazioni, di situazioni diverse, insomma tanti assenti dall'una e dall'altra parte, anche noi domenica avevamo tanti assenti come loro, però insomma il campionato è equilibrato indubbiamente, ma secondo me qualcuno staccherà.
4: Dove troveremo il San Piero ad aprile?
5: È inutile fare programmi, nel senso che è una squadra è completamente rinnovata, abbiamo pochissimi giocatori dell'anno scorso, tutti oggettivamente importanti, noi puntiamo a fare un buon campionato, cioè non ci sono discussioni, non è che vogliamo salvarsi all'ultima giornata, insomma, però nemmeno avere niente sogni di fantasia, insomma, nel senso che vediamo dove stiamo, non abbiamo pressioni, la società c'è molto vicina, ci dà ampio spazio, ci vogliamo instaurare nel medio-alto classifica, però insomma senza voli pindarici.
4: Gallianese che esce sconfitta dall'Alessa Ballini contro il San Piero Assieve, quindi va fuori dalla Coppa, siamo con mister Ettore Lastrucci. Nel secondo tempo ci avete anche provato, ma insomma c'era poco spazio lì davanti.
6: Sì, diciamo, tanto buonasera. Primo tempo, anche se non abbiamo subito tantissime occasioni, però insomma il rigore e ci ha messo in condizione di inseguire, perché comunque loro avevano poi due risultati a favore e quindi nel secondo tempo abbiamo alzato sicuramente il baricentro, questo ci ha portato a essere con più densità dentro la rigore, purtroppo non abbiamo trovato il gol che ci sbloccava e niente, alla fine abbiamo provato tutto per tutto con più uomini possibile, però sicuramente squadra avversaria molto ben organizzata, quindi c'è da fargli i complimenti, noi dobbiamo ancora lavorare su tantissime cose, sulla fase non possesso ci sono degli errori che dobbiamo correggere e sono gli errori che poi ci hanno portato poi a prendere il rigore sul primo tempo e dobbiamo appunto lavorarci continuamente settimana a settimana.
4: E domenica esordio casalingo contro una squadraccia, il Gambassi, che è diverso tempo che prova a salire, quest'anno che farà? Che squadra sarà quella che affronterete domenica?
6: Ma io lo dissi anche in intervista che abbiamo fatto durante la preparazione, sicuramente è una delle realtà più difficili da affrontare, perché appunto 5 o 6 anni e provano a fare magari un saltino sopra, non ci riescono, quindi magari ci sta che quest'anno siamo partiti in un altro piglio, sicuramente si affronta una squadra importante, diciamo i risultati della prima giornata fanno un po' capire, anche se ancora diciamo le indicazioni non ci sono, però secondo me quello è stato detto più volte, equilibrio in questo girone c'è sicuramente.
4: 7 pareggi su 8 alla prima giornata
6: non penso fosse mai successo, però noi questo non ci deve cambiare, dobbiamo approcciare le partite come abbiamo fatto stasera, comunque l'atteggiamento mi è piaciuto, la voglia di ribaltare a nessuno tempo c'è stata, c'è mancato il pizzo di lucidità e di costruzione incisiva, però insomma usciamo penso comunque a testa alta.
4: Si parla tanto di Amalga, una squadra completamente, ce ne è rimasti uno, due, tre forse dell'anno scorso, ti è rimane ritrovato una situazione del genere? Chiaramente se vai in una squadra nuova conosci poche persone, ma...
6: No, è la prima volta, penso che sia anche una dinamica abbastanza particolare, però ti dico la verità, In questo momento amaga non amaga, ma è dal 19 agosto che lavoriamo, quindi non possiamo darci tempo per trovare giustificazioni che la squadra è nuova. Squadra è nuova, lo staff è nuovo, non deve essere appunto una scusante che ci limita nel lavoro che stiamo facendo. I ragazzi lavorano bene, ci manca sicuramente qualcosa che dobbiamo esprimere in maniera migliore in campo, però sì, ripeto, è una dinamica particolare, ma non deve essere giustificazione.
4: Buon campionato.
6: Grazie mille, buona serata.

0: prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: Radio Mugello.
4: In onda dagli studi di Radio Mugello, Soavissimo, con Daniele Soave fino alle 21. Tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000 oppure telefono 055 84 94 404.
5: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti

This is my radio e inizia così una nuova puntata del Suavissimo, il programma di Radio Mugello in onda ogni giovedì sera dalle 19 alle 21 sui nostri 99 in FM oppure in streaming su www.radiomugello.it/streaming. Attraverso lo streaming ci potete naturalmente ascoltare un po' in tutto il mondo, un po' da tutte le parti. Io sono Daniele Soave. Questo, ripeto, è il Suavissimo e vi ricordo anche subito i numeri per interagire con noi: 334-7988-000 per i vostri WhatsApp o, se volete parlare direttamente con me, 055-26-91-204. Anche questa sera sarà una puntata all'insegna della collaborazione fra me, che sono qua in studio, e voi che siete dall'altra parte ad ascoltare della buona musica. Quindi, se avete dei suggerimenti, se avete anche affronteremo degli argomenti, delle canzoni che secondo voi stanno bene con l'argomento affrontato, scrivete un WhatsApp e cercheremo di collaborare insieme. Direi subito di iniziare con una canzone degli anni 70. Faceva parte di un album intitolato Lucio Battisti volume 4 ed è una canzone veramente molto molto bella, con un titolo che auguro a tutte le persone all'ascolto di poter dire alla persona che hanno a fianco, alla persona amata: insieme a te sto bene. E non è facile trovare una persona con cui poter dire una cosa del genere, perché stare bene con una persona, soprattutto in un periodo difficile come questo del mondo, avere una persona che anche quando ci sono dei problemi vi fa stare bene, è fare veramente un 6 al Super Enalotto. Lucio Battisti qui su Radio Mugello, qui nel Suavissimo. E

Insieme a te sto bene, è veramente, come dicevo, difficile trovare una ragazza che ti fa stare così bene, addirittura da urlarlo dentro una canzone, così come faceva Lucio Battisti all'inizio degli anni 70. Ma star bene con una persona è un obiettivo vitale, avere accanto una persona che ti rende felice, e soprattutto se riuscite a far di questa persona la vostra compagna della vita. Delle volte però le compagne, quelle ufficiali, non riescono a darti queste sensazioni, perché sono passati tanti anni, perché la vita quotidiana tende un po' a lavorare, a sciupare il rapporto, i vari problemi, come si diceva prima, e quindi c'è chi trova delle scappatoie che è bene non trovare, perché non è corretto verso la persona che abbiamo accanto. Però purtroppo la vita alle volte ci mette di fronte a delle scelte non corrette da fare, che però ti fanno dire: insieme a te finalmente torno a stare bene. E ti fanno dire che il mondo insieme a te è veramente bello, come diceva il nostro amico Max Pezzali. Max Pezzali, che uscirà proprio a fine ottobre con una nuova raccolta.

E salutiamo anche Stefano che ha scritto al 334-7988-000, presente anche questa settimana. E quando mai è assente il nostro Stefano, che ci tiene compagnia sempre ormai da molto molto tempo. Com'è bello il mondo insieme a te. Ma come dicevamo nella presentazione della canzone, alle volte questa bellezza non la si trova più nella donna ufficiale, ma la si trova da chi troviamo così lungo il percorso della vita, forse un po' troppo tardi, o la ritroviamo dopo molto tempo. E difficilmente però, soprattutto l'uomo, è molto difficile che prenda la decisione di prendere, lasciare la propria famiglia per andare riniziare un nuovo percorso con la nuova compagna. È più solitamente una decisione, un coraggio che hanno le donne, che forse sono più oneste da questo punto di vista. L'uomo tende sempre a tenere il piede in due scarpe. Però può succedere di qualcuno che prende coraggio e dice: vabbè, basta, mi sono rotto le scatole della vita che sto facendo, non ne posso più, torno a casa dal lavoro, invece di trovare del relax nella vita coniugale trovo soltanto dei rompimenti di scatole. Allora mi tocca prima o poi prendere una decisione, come qui descritto in questa meravigliosa canzone dei Pooh, che faceva parte di un album meraviglioso, Parsifal, un album assolutamente da recuperare. L'album è un po' prog dei Pooh, che hanno dimostrato di non saper cantare solo l'amore, ma di essere dei veri e propri musicisti. A quest'ora sanno già di noi. Lui prende e scappa.

0: da Valencia ci stanno seguendo, tanta roba. E beh, un tema che può ricordare tante storie vissute, quelle di questa sera. Quanti segreti, quanti tradimenti, come direbbe Antonella Venditti. Prima c'è la pubblicità, ma rientrando, appunto, troveremo Antonella Venditti e parleremo di questa canzone, del significato della canzone che sta per arrivare. Prima però un po' di pubblicità. Eccola qua.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo.
6: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624
9: 334-7988-000.

Quanti segreti ci sono nel mondo, eh? Quanti profondi segreti. Quel diavoletto che il giorno riesce a stare buono, fermo, ma che la notte si scatena e casomai combina anche dei danni. In ore più improbabili possono succedere le cose che non dovrebbero succedere, ma che per fortuna alle volte succedono, rendendo una fantastica storia alla vita. Ma Venditti spesso ha fatto queste cose e poi però ci è voluto un amico per ritirarlo su di morale. Quando la donna se n'è accorta, la Izzo se n'è accorta e insomma lo ha mandato a quel paese. Se non c'era l'amico Lucio Dalla a ritirarlo su, forse Antonello non era più tra noi, perché come ha spesso dichiarato tentò addirittura più volte il suicidio, ma per fortuna Lucio Dalla riuscì a riprenderlo per i capelli. Ancora ce n'aveva abbastanza per poterlo prendere il buon Antonello Venditti. Salutiamo anche Laura che ci sta seguendo e mi fa molto molto piacere. Era tanto che non ascoltavo il Suavissimo. Mi ha scritto al 334-7988-000. Ho trovato qualche minuto per ascoltarti, mi fa molto piacere questa cosa. Alle volte siamo attratti da delle persone per dei semplici dettagli, delle cose che fanno la differenza. Ci sono quelle attrazioni che diventano veramente difficili da controllare, e un po' come diceva il buon Vasco Rossi, ci sono degli occhi che alle volte ti stregano, ti prendono, ti rapiscono. E se sono occhi rari, come possono essere gli occhi blu, diventa difficile veramente resistere. E ognuno di noi ha dei gusti, no? Poi ci sono anche altre cose oltre all'aspetto fisico che bisogna guardare nella vita. Però gli occhi blu, Vasco Rossi, mi fanno perdere il capo.

meraviglioso di Vasco Rossi degli anni 90, e se avete il vinile, beh, avete sicuramente un bell'album da collezione, naturalmente il vinile, uscito negli anni 90, 1994, il grande Vasco Rossi. C'è chi dedica canzoni agli occhi e chi va un pochino più sul torbo, un pochino più sullo specifico, e dedica una canzone al culo della propria donna. In questo caso è Roberto Vecchioni, un professore che scrive dei bei versi per questo culo meraviglioso che ha sua moglie, così ha detto al Teatro Romano qualche anno fa. Il tuo culo e il tuo cuore.

0: Magellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
10: 334 79 88 000.

0: Mugello.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli

0: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: 334 79 88 000.

E sono stato un attimino assente, ma sono qui presente in radio. Ho ricevuto delle telefonate dagli ascoltatori che mi hanno fatto alcune richieste. Abbiamo un po' parlato del più e del meno e quindi torno subito da voi senza nessun problema. Andiamo subito con la prossima canzone. Guardiamo un attimino. Beh, andiamo un po' sul sicuro. Questo l'abbiamo messa anche l'altra volta, però è veramente troppo bella.

Pastello Bianco, i grandi pinguini tattici nucleari, e quante volte sono stati al concerto anche qui nei dintorni di Firenze, a Firenze stesso, degli show veramente molto belli. Purtroppo avrete capito, ci sono diciamo degli impegni che mi stanno facendo parlare poco questa sera in radio. Questo mi dispiace molto, perché aspetto il giovedì per proporre un programma che vi incuriosisca anche attraverso vari aneddoti che so e che mi piace divulgare attraverso il mezzo radiofonico. Ma questa sera, insomma, le cose, la prima ora sono funzionate, la seconda ora purtroppo ho ricevuto una miriade di telefonate che è diventato veramente difficile, essendo qui solo negli studi a star dietro a tutto. Quindi io vi saluto con una canzone bellissima di Jovanotti e vi do appuntamento giovedì prossimo, con la speranza che sia un giovedì un pochino più tranquillo. Ciao a tutti e a giovedì.

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: a tutti i silenzi della storia e vittime senza nome, senza numero, senza faccia, senza voce, senza niente. A quelli che sono caduti e non si sono caizzati, che nessuno si ricorda, che nessuno l'ha mai pensato. Sangue, sudore e lacrime, e stelle sotto i cartoni, e figlie e nenne, sto requiem, per nessuno, per nessuno.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Venerdì 25 settembre, 82esimo anniversario della liberazione di Marradi. Il programma degli eventi organizzati insieme ad Ampi Marradi prevede alle 9.15 presso il Monumento ai Caduti la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti e le celebrazioni dell'82esimo anniversario della liberazione di Marradi dal nazifascismo. Seguiranno letture e testimonianze di marradesi nella terra di nessuno tra Popolano e Sant'Adriano. Alle 10.30 presso l'Urban Center la proiezione del video Lo sfondamento della linea gotica settembre 1944-aprile 1945, della durata di circa 40 minuti, e la mostra fotografica prima e dopo gli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Alle 20.30 presso l'Urban Center, a cura di Filippo Catani, la presentazione del libro di Silvana Quadalti intitolato Le figlie della tedesca. Le celebrazioni vedranno anche la partecipazione delle classi dell'Istituto Comprensivo Dino Campana di Marradi. Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione, critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il mistero del cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo Che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30.
3: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per due settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: E iniziamo la puntata di stasera con l'energia degli Audioslave. Questa era, si dice Cochis o Cochise?
1: Cochise.
0: Cochise è più napoletano. Ringraziamo il rientrante Pala DJ.
2: Ma come fai a sapere se dice Cochise?
3: Come fai a sapere che si dice Cochise? L'hai chiesto a loro? L'hai chiesto a Tom Morello?
0: Sto Monello.
2: Sentite, chi è tornato?
0: Tornato Pala DJ.
2: Prova Pala DJ back on fucking radio.
0: Back on radio Mugello.
2: Can you hear us? Can you hear us?
4: DJ Pala non si sente un cacchio, però. Piccolo.
2: Ma a me mi si sente?
4: Prova un po' a parlare, Pala.
5: Prova un po' a parlare.
0: Ora ci
5: l'altro
0: siamo.
5: Microfono funzionante.
0: Ragazzi, nuova puntata di Rifredo che sta per partire.
4: È già partita.
2: È bella partita.
0: Michel Agostini in regia, oggi a quattro mani. Siamo io e te in regia. Sì, quattro mani, sono, quattro piedi.
5: Sono fortissimi.
0: E basta.
2: E due A.
0: Così? Niente. E si parte come se partiti l'altra volta, come si spera. Se il computer regge, si parte dalle prossime puntate, ovvero con la nuova, nuovissima sigla di Rifredo, che il Pala DJ non ha sentito.
2: Mai sentita.
0: Quindi,
5: sono curioso.
0: No, la cassa è già su, quindi ragazzi, benvenuti a un nuovo appuntamento con Rifredo. Ecco.

0: Eccoci qua dagli studi di Borgo San Lorenzo, questa nuova puntata di Rifredo. Ho provato anche senza cuffie, guarda Misha, aspetta, prema con le cuffie, se no almeno ti vedi un po' quest'anno. Fammi headset voi. Come fai?
1: Io che tuoi idoli lo trovo a Rifredo.
0: Come fai a sapere che i microfoni sono tutti accesi? Poi vi spiegheremo il perché di questa uscita, ve lo spiegheremo forse più in là, nella puntata di stasera.
1: Dopo.
0: Edo.
1: Posso? No, io salivo anche in collo, non ti dovevi per forza. Tanto sono leggerino. Allora, io direi che avevamo fatto partire una sorta di comunione d'accordi io e Michel, no? Era un bel periodo, c'era presa ogni puntata in cui si era insieme, si faceva partire un brano di Children of Bodom. L'ultima l'abbiamo saltata. Io per settare proprio il mood della serata, anche i BPM, direi. Partirei questa sera con le mie entrances dal loro primo album, da Something Wild, che era veramente Something Wild, questo disco fantastico. Tra l'altro Alexi Leo si è reincarnato, è morto nel 2019, ma si è reincarnato in Semi Elbana, ci sarà modo di parlarne nelle prossime puntate, che è veramente fortissimo, ed è ripartito lui come frontman di Children of Bodom, ed è veramente una cosa micidiale. Si è reincarnato Alexi Leo, quindi è tornato, manco lo dobbiamo più compiangere, naturalmente sì, però insomma ci siamo capiti. Quando lui ha scritto questo pezzo e l'ha interpretato per la prima volta aveva 17 anni, frontman di un gruppo, cantante, chitarrista, 17 anni, Dead Night Warrior. Ora ditemi se vi sembra una cosa normale.

0: E questi erano i Children of Bodom su Radio Mugello, la radio più bella. E la loro Dead Night Warrior a iniziare la puntata di stasera.
1: Sono io un Dead Night Warrior stasera. Non so cosa mi ci hanno messo in quel caffeino.
0: Ecco, salutiamo
1: la pallina di parco e salutiamo sempre calorosamente
0: gli amici del chioschino.
2: Come si chiama Enrico Papi?
1: Vuoi
0: ciao,
1: sapere quanto vale la tua auto?
2: un'altra cosa che diceva cosa gli hanno messo nel caffè?
0: La moseca gli hanno messo. Gli hanno messo la moseca nel caffè.
1: Diceva anche cosa mi è cascato?
0: La caramella.
1: Una caramellina.
3: Una caramella.
0: Esatto,
1: caramella. Solo caramella.
0: Allora, a proposito di cose settate, come ha detto il buon Edoardo Branchen, che da lungo stava pensando di riproporre i Children of Bodom.
1: Sì. In apertura poi proprio, mi sento meglio.
0: In una forma quasi di rubrica, per così dire. Sì, ecco, io stasera ho voluto risettare, riportare in auge una rubrica che abbiamo ascoltato anche all'inizio dell'estate. Insomma, l'avevi proposta proprio te, il mio caro, ovvero la rubrica plagio o non plagio. La rubrica plagio non plagio.
1: Che ti ricordi l'ultima volta ci fu un twist che te eri sicuro fosse un plagio.
0: E invece no, informiamo il buon Pala, mi ero permesso di dire che che Dua Lipa in una delle sue canzoni Training Season aveva plagiato E lascia entrare Ascanio, che è l'8 di gennaio. Perciò di Marlè Tosta esce ma non
1: mi rosica.
0: Ecco, stasera abbiamo un doppio appuntamento con plagio o non plagio.
1: Doppio? Te le giochi tutte e due?
0: Me le giocherò in due momenti diversi. Il primo non lo propongo io, ma non perché ne prenda le distanze, anzi secondo me qualche cosa di base c'è di vero, ma lo propone mia sorella. Mi ha scritto stamani,
1: assordata,
0: senza sapere un cazzo di nulla sulla rubrica plagio non plagio, mi ha detto: guarda, ho sentito questo brano di Enrico Ruggeri, e adesso mi giro anche nei confronti di Michelle Agostini,
1: grande fan,
0: perché questo brano di Enrico Ruggeri, per farla breve, dice: ricorda un mescolume di brani dei Queen. Ecco perché mi sono girato verso Michelle Agostini. Quindi
2: Queen, sui quali torneremo più avanti,
0: sui quali per l'appunto. E allora ci andiamo ad ascoltare questo brano di Enrico Ruggeri che si chiama Peter Pan. Debutto su Rifredo anche per Enrico Ruggeri, penso.
1: Mai mandato in onda.
0: Però ecco, mi piacerebbe sentire il parere di chi ci ascolta al 338-7988-000 del buon Michele Agostini. Vabbè, diciamo, ci sentiamo tra 3 minuti per la sentenza dei giudici, la sentenza inappellabile sul primo plagio non plagio di questa sera.

0: Allora, dunque, effettivamente, cioè, che ci siano delle somiglianze, insomma, tra questo brano e, ora, direi proprio la discografia dei Queen, magari un po' eccessivo, però, insomma, col sound dei Queen, effettivamente...
1: Ha molto a che fare,
0: ecco.
2: Sì, segnalo soprattutto
0: gli assoli di chitarra.
2: Assolo di 5 secondi e mezzo.
1: Allora, cioè, non si può definire certo plagio, perché non c'è un riferimento a qualche brano
2: nota per nota.
1: No. Non ci sono neanche citazioni, però cos'è che risalta all'occhio degli arrangiamenti di pianoforte e chitarra, e i suoni, soprattutto la chitarra, sono prettamente di influenza Queen, cioè si sente
0: un bel brano, comunque
1: bellissimo, uno dei capolavori di Rio Ruggeri, brano famosissimo, che insomma per il quale insomma si sente indubbiamente che ha tratto ispirazione dai Queen. Ma cosa fanno adesso i Queen in questi giorni?
0: Imitano Enrico Ruggeri. Potrebbe essere la svolta.
1: Sì. Cosa fanno i Queen in questi giorni? Allora, negli scorsi giorni Roger Taylor, batterista, ha tenuto un concerto bellissimo in un locale di Londra, nel locale che lanciò i Queen a Londra. Oltretutto anche cantando alcuni brani dei Queen, insomma, sono stati momenti anche abbastanza toccanti, si possono trovare tranquillamente su internet le immagini, dove Roger Taylor insomma si presta anche a cantare lui, cioè, che comunque nonostante sia il batterista ha una voce deliziosa, che ha tirato fuori anche

0: la discografia di Queen in brani come I'm in love with my car, e molto toccante l'esibizione canora del brano The Days of Our Life dell'album Innuendo. È stato uno degli ultimi brani interpretati da Freddie Mercury, e l'altra parte, perché come sapete, probabilmente lo saprete, John Deacon, il bassista, si è ritirato dalle scene diversi anni fa, praticamente subito dopo il Freddie Mercury Tribute, e invece Brian May cosa fa? Litiga con l'intelligenza artificiale. Allora, in che senso? Brian May stava nell'ultimo periodo progettando uno show dei Queen con, diciamo, molte... situazioni interattive allo Sphere Arena. Dello Sphere Arena ne abbiamo parlato nel corso delle scorse puntate, questa cupola, questa arena fatta a cupola dove...
1: A Las Vegas.
0: Praticamente dove... No. Questa cupola dove praticamente viene proiettato immagini su tutta la cupola e viene avvolto totalmente dalle immagini a 360 gradi. E stava appunto Brian May progettando questo spettacolo dei Queen allo Sphere Arena, solo che poi pare ci abbia rinunciato, perché dice, insomma, non è possibile realizzare una cosa del genere senza un uso massiccio dell'intelligenza artificiale, cosa a cui il chitarrista dei Queen è assolutamente contrario, e ha rilasciato alcune dichiarazioni appunto riguardo l'intelligenza artificiale. Ci dice Brian May, come potete vedere, come l'intelligenza artificiale fa dei piccoli errori nelle piccole cose, non è impossibile pensare che magari un giorno possa compiere qualche errore grave in qualche situazione magari importante in cui viene utilizzata. E insomma, su questo Brian May, cervello sopraffino. E comunque la cosa importante è che per far vivere per sempre il nome dei Queen non c'è certo bisogno di qualche dogramma e di uno spettacolo allo Sphere Arena, perché i Queen non moriranno mai. Chi vuole vivere per sempre? I Queen.

0: Sì, parla, tocca a te.
1: Tocca a me.
0: Sì.
1: Sono così impreparato.
0: Vabbè.
1: Allora, a
0: Vabbè, ma continua a
1: me.
0: raccontare quello che stai dicendo nel fuori onda.
1: No, fuori onda no, si può
0: Peccato.
1: tagliamo. Che partita?
0: È partita poi mia
1: Sì.
0: Rhapsody, credo. Mi sa che va tolto.
2: Mi sa anche a me.
0: From
1: Reality. Bene, bene. Io invece. Qui abbiamo sentito il metal di Edoardo, Enrico Ruggeri di Lorenzo, il metal di Enrico Ruggeri, i Queen. Io invece ho sempre avuto un animo un po' più punk. E infatti di recente ho riscoperto i Misfits, del quale mi sembrava di aver ascoltato tanta roba. Tanto c'hanno le canzoni durano 58 secondi,
0: Sì,
1: quindi
0: anche meno.
1: anche meno. E
0: Grandissimi Misfits, comunque.
1: grandissimi
0: Grandissimi.
1: Misfits, grandissimi. E al mio caro collega Edoardo, infatti, stavo facendo sentire prima delle canzoni in macchina, che ci eravamo perduti negli anni. E niente, volevo farvi sentire due canzoni di fila, tanto durano veramente quanto.
0: Sì, no, infatti, siamo pronti perché.
1: Siamo pronti perché le metterò di fila, perché sembrano anche collegate. E volevo farvi sentire queste canzoni del loro primo album, Rock Collection, o Collection. E niente, sono veramente fighe, me le ero perdute, ma sono contento di averle riscoperte. Ci ascolteremo Heart AD e
0: Col
1: Devil
0: mitico
1: Lock,
0: Danzica alla
1: con
0: voce.
1: Mitico Danzig, esatto, il primo cantante. Heart AD e Devil Lock. Devil Lock è il loro tipico taglio di capelli, che l'hanno inventato negli anni 80.
0: Il
1: Ecco a
0: tipico
1: voi.
0: taglio di capelli che prevede,
1: Sì, chi.
0: ricordiamolo, una ciocca di capelli lunga fino a oltre il
1: Esatto.
0: mento, tutta
1: Davanti.
0: intorcigliata su se stessa, che cade direttamente
1: Sopra il
0: nell'immenso della
1: naso, in mezzo agli
0: faccia,
1: occhi,
0: sopra il naso.
1: esatto. E l'hanno denominato Devil Lock. Bene, ci ascolteremo Earth AD and Devil Lock. Ecco a voi.

0: I Misfits con Devil Lock, col mitico Glenn Danzig alla voce. Erano dei palestrati durissimi, hanno influenzato tantissima gente, tra cui i Metallica, che hanno sempre riconosciuto questa influenza, soprattutto James Hetfield. E bravo Pala che li ha messi questa sera. E ottima entrance da parte di Pala DJ, tornato dopo tanto tempo in grandissima forma, un pochino meno in forma è Michelle, che mi si stava per rovesciare addosso se stesso e il telefono. Riprende la mia rubrica, quella che ho inaugurato scorsa settimana. Ritorno subito alla grandissima, ho bisogno di voi che venite qua.
1: Io?
0: Sì, di lei, di signor Cancemi,
1: la copertina
0: orribile disegnata a matita. Vieni qua. Buonasera. Benvenuta a Letizia. Siamo in diretta su Radio Mugello.
2: Ciao.
0: È appena arrivata.
2: Ciao,
0: saluta.
2: Mugellini.
0: Lena Mugellana Doc, direttamente da Scarperia. Torna questa sera. Avremo modo di introdurre Letizia tra poco. Però adesso giusto finiamo questo conto in sospeso con le copertine disegnate a matita in maniere agghiaccianti. L'altra volta eravamo in Danimarca con, vi ricordate?
1: Sì,
0: con gli Artillery, i Randy e i Crystal Knight. Crystal Knight l'hanno disegnata la copertina con le matite Carioca, quelle lunghe mezzo metro e l'autogrill. Però gli erano rimasti soltanto tre colori, erano quelle là. Torniamo questa sera con gli S.O.D. dall'album Speak English or Die. Cioè questa Alfonso Britishman è a posto, Alfonso era a posto, non avrebbe avuto nessun problema, ragazzi. Io conosco personalmente gli S.O.D. e mi hanno detto che io non avrò nessun problema con questo album. Chiunque non sappia l'inglese morirà. Ma Alfonso Brio, dei ragazzi fantastici, raga. Dei ragazzi che mi hanno fatto tornare in mente
1: sempre
0: tanti bei ricordi di gioventù. Questo, attenzione, è uno dei riff preferiti del chitarrista degli Obituary. Quindi, non lo so, possono aver influenzato anche roba parecchio più forte. Qua però siamo nei primi anni 80. E venite a vedere questa copertina, ditemi un po' cosa ne pensate.
3: Siete un cacchio.
0: Siete un cacchio, ora siete meglio.
1: Era meglio prima. Era decisamente meglio.
0: Oscena. Però vediamo, prego Letizia, vieni a vedere. La nostra è una rubrica in cui critichiamo copertine veramente disegnate con i pastelli. E ci piace questo budget a zero, però con un sound fortissimo e solidissimo.
2: È bello proprio il contrasto.
0: E il contrasto, dice: noi abbiamo giusto i soldi per registrare questo brano. Non abbiamo nessun manco un dollaro per pagare un artista che ci disegna la copertina. La facciamo fare al nipote del produttore, che ha 7 anni. Questa è March of the S.O.D. degli S.O.D. dall'album Speak English or Die.

0: Sì.
1: È tornato Lorenzo.
0: È tornato.
1: Ciao Lori.
0: Devo dire, secondo me, i Crystal Knight ancora sono
1: imbattibili in fatto di bruttezza.
0: Sono ancora avanti, come copertina orrenda.
1: Sì. Vero,
0: sono messi, vero. Però niente male anche questa.
1: Ora gli facciamo vedere anche a Letizia e Pala, che non sanno.
0: Sì, che non sanno, esatto, che non vedono più che altro.
2: Ma non sappiamo neanche cosa ci spetta ora.
0: No,
2: c'era Lorenzo che se
1: fuori onda ridacchiava.
0: No, perché un po' me la ridacchio perché Pala 10 minuti fa diceva: ah, è bello, i Misfits, poi Children of Bodom. Poi però c'è le parti con Enrico Ruggeri che vanno ovviamente a impreziosire questo programma che ha fatto a suo modo folle. Si passa da le copertine, dagli Stormtroopers alla prossima storia, perché è una storia vera e propria che ho conosciuto questa settimana e è una leggenda metropolitana e ci tengo a dirlo prima, anche se sarebbe stato bello dirlo dopo, ma è talmente folle che non ci crede, cioè veramente mi stupisco di come la gente in tutti questi anni ci abbia creduto. Parliamo dei Gorillaz innanzitutto, band nata inizio anni 2000, un progetto con Damon Albarn, Jamie Hewlett e tutto fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene anche parlando del brano in questione, incriminato, qui non è plagio o non plagio, ma ci sento o non ci sento, okay, più che altro,
1: ok?
0: Parliamo del brano Clint Eastwood, probabilmente il brano più famoso dei
1: sì, insieme
0: allora, è venuta fuori tanti anni fa una leggenda metropolitana secondo cui a inizio anni 2000 negli Stati Uniti, a Los Angeles, quando Damon Albarn e compagnia stavano registrando questo brano, durante la registrazione di questo brano, non si sa chi, ma in tanti hanno creduto che improvvisamente nella sala di registrazione sia comparso Christian De Sica. Io non so.
3: Che...
0: Christian De Sica.
3: Christian De Sica è dappertutto, anche l'altra sera nel quiz di...
0: Io non lo so, è venuta fuori questa storia, ne ha parlato anche a Tintoria, che è un podcast italiano abbastanza famoso, condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti, c'era ospite Christian De Sica, io ero lì con le cuffiette, col telefono, e c'era lui che rispondeva a questa domanda: ma è vero che hai partecipato alla registrazione di Clint Eastwood dei Gorillaz? E Christian De Sica, che li ha chiamati addirittura Gorillaz, con la S di Savona, non sa ovviamente, non sapeva chi fosse. Praticamente viene incriminato una parte della canzone dei Gorillaz, secondo lui, secondo cui si sente ma che è, ma detto ma che è, ma che è quel romano di Christian De Sica. Io l'ho sentita,
2: avevo detto, avevo paura.
0: No, io non ce la sento, però mi fa ridere l'idea di Christian De Sica che entra in questo studio, dove c'è Damon Albarn, gente lì a lavorare,
3: ma che è
0: davanti al microfono,
1: ma che
0: nella seconda strofa, quindi nella parte rappata, seconda strofa, fate finta che ci sia Christian De Sica, entra in studio e dice ma che è, e questi sono i Gorillaz con Clint Eastwood.

0: Tempo, com'era? Com'era?
1: Allora, la parola deve essere lawless. Ora,
0: andiamo. Interrompiamo le trasmissioni. Edizione straordinaria.
1: Allora,
0: edizione straordinaria.
1: Dimmi quando sei
0: pronto. C'è il maghe. Ma che è? Si sente, si sente. Com'era, com'era quando stavo per in diretta? Come avevi detto?
2: Immaginatevi tutto.
0: Tempo?
1: Sì, cosa ha detto? Cioè, Christian De Sia dice ma che è?
0: No, quando Lones. Mesi fa io stavo il Besser il Fredo Moment nell'azzeccare farfalle. Te come hai detto? Tempo?
1: Sì.
0: E io e qua di diciamo campo. Tempo, impraticabilità di campo. Allora. È impraticabile De Sia nel campo dei Gorillaz. Eppure state molto bene. Troppo presto. State molto bene a sentire. Ma che è? Si sente? C'è.
1: Più dietro.
0: Ok, vai, vado. Messo.

0: l'associamo
1: no.
0: noi a Machè.
2: Ma che? Ma cosa stai dicendo?
3: Dai,
2: dai.
0: Ma che deve essere anche un altro suono, ormai ci siamo convinti, ma che
2: è? Ma che è? Sì, no, no, c'è, hanno no, fatto c'è bene a chiederglielo.
4: Ah, era proprio Christian De Sica.
2: Era proprio lui.
0: Era
2: no.
0: proprio lui, davvero, lui l'ha confermato.
4: No, ovviamente non era. No, ma è bello.
2: Allora, aspetta, bellino in pala. Ma poi sei a tipo 3 metri dal microfono. Non ti sente nessuno.
0: Ah, era finita la canzone.
2: Siamo in diretta no, radiofonica, Gabriele. Il pubblico di Radio Mugello dice: ma chi è che parla dal corridoio?
5: Allora. No, il bello è che c'è gente che ha fatto una sorta di collegamento perché nel 2000 Christian De Sica era negli Stati Uniti a filmare Bodyguards, un film bello con Boldi.
2: Questa è come la teoria dell'acqua sul mostro di Firenze.
1: No, probabilmente allora è tutto vero.
2: Torna tutto. Torna
1: tutto, vero, è tutto vero, ci crediamo, io ci credo. Io c'ero cascato allora.
2: Poi con sta stronzata non abbiamo nemmeno finito la canzone, quindi chi voleva.
1: Va bene così, va bene così.
2: No, la mettiamo. Momento.
5: Allora dico anche questa in fuori onda. Vabbè, tanto il brano lo conoscevate.
2: Sì, beh, sì, sì.
5: Allora, voglio posso fare una riprova?
2: Il finale?
5: Il finale.
2: Bravo.
5: Allora, volevo testare un attimo il finale della canzone, perché io sono convintissimo che alla fine di Clint Eastwood qualcuno, magari Christian De Sica stesso,
2: esatto,
5: alla fine ripeta tipo 5 o 6 volte il mio cognome, che è Cancemi. Ora vediamo un po',

0: si sente, ragazzi, si sente, ragazzi.
1: Psicologica,
2: no, cancemi.
3: Ragazzi,
4: allora io ho visto,
1: io ora sono fuori.
4: Ho visto,
5: secondo me si sentiva molto meglio il maghe.
1: Ah, vabbè, quello è vero. Ma è...
4: Uno, due, ho visto benissimo la banconota da 50 euro scivolare.
1: No, non è vero, bastardo.
2: È vero.
4: Di Michelle, dalle mani.
2: Vabbè, di allora, audiofili, fate questa prova. Trovate un file in HD di Clint Eastwood. E provate a sentire se trovate, oltre a questi fischi che arrivano dalla nostra fantastica regia, anche...
4: Comunque io ho visto fare un karaoke di Clint Eastwood dei Gorillaz, cioè a quel punto viene la scritta sullo schermo, ma che è, quindi cioè,
2: viene anche
4: cioè,
2: la scritta Cancemi,
4: no è proprio e poi Cancemi sì c'è tutto. E sapete cosa c'è anche? Cosa c'è di nuovo in scaletta dopo un sacco di tempo? Infinite Dreams degli Iron Maiden, il loro brano gemma, il brano gemma, come se fosse un easter egg di un videogioco, no? La canzone che suona benissimo, che è un classico a tutti gli effetti, dall'album Seven Son of a Seven Son del 1988, che loro non suonano mai live, l'avranno fatta live due volte nel corso degli anni, ed è una gemma per gli appassionati, perché è una canzone che ha... Naturalmente non è quella di prima che ho messo io con la copertina brutta, è una canzone che tutti i fan conoscono, ma che loro rarissimamente hanno suonato live, ed è un po' una gemma nascosta per chi ascolta gli Iron Maiden, perché capisci subito se uno è andato un pochino in più a guardare oppure se è rimasto alla superficie, perché la canzone secondo me suona benissimo come un classico, e gli appassionati e i fan chiedono l'esecuzione di questo brano da 20 anni, che è l'ultima volta che l'hanno suonato. Nell'ultimo tour, che io non sono stato a vedere perché ragazzi costava 160 euro e che sono, scusate, per vederli da lontano un chilometro, l'ho già visti 3 volte e mi giravo coglioni non andare, però che cazzo, 160 euro, ma ne abbiamo già parlato, non è questo il momento di fare piagnistei.
2: Entriamo in argomenti mancianti.
4: Argomenti mancianti, sì, se no, esatto, vado lì e faccio anche la recensione di panino con la salamella, se ci vuole. Infinite Dreams, la gemma nascosta, mica tanto, però nascosta i più degli Iron Maiden, e devo chiedere subito estemporaneo così a Michelle, che è un esperto in materia, se questo iceberg in sottofondo della copertina di Seven Son of a Seven Son non somiglia un po' a un bong.
2: Ma in che senso? Oddio, in effetti.
4: È in effetti. Infinite Dreams on Radio Magello.

0: Flashback of Anger, Shining Life, il penultimo, Shining Life, il penultimo singolo in ordine di uscita dei Flashback of Anger, che hanno annunciato tramite social che torneranno domani con una nuova uscita. E quindi da domani, mannaggia a loro di venerdì,
1: strano,
0: salutiamo i Flashback of
1: Noi
0: Anger.
1: Abbiamo la puntata di giovedì, tutte le canzoni nuove escono di venerdì.
0: Ma è vizio.
2: Ah, perché avete bisogno di tempo per pensarci poi dopo.
1: Sì,
3: è vero,
1: ha capito
3: molto
1: tutto,
3: bene.
0: È vero, di ascoltarle, di metabolizzarle,
3: analizzarle.
0: No, in realtà qualche caso di uscita di giovedì c'è stato, è stato anche molto divertente.
4: Sta a me.
0: Sì, se non ti uccido il telefono, sì.
4: No, va bene, no. Va bene. Allora, visto il grande successo di Christian De Sica con i Gorillaz, allora, no, in realtà parlo di una questa volta è una notizia più seria che unisce sempre cinema e musica. Parliamo di un attore abbastanza importante, ovvero di William Shatner, 95enne William Shatner, famoso per aver interpretato il capitano Kirk in Star Trek, nella serie TV Star Trek. Io me lo ricordo però molto di più nel film Dodgeball, Palle al balzo. Se non l'avete visto, vergognatevi. Allora, quello con Ben Stiller, vergognatevi.
1: Mi sfugge.
5: Vedi le coincidenze. È stato il film del viaggio di ritorno alla Germania.
4: Voglio vedere.
1: E quindi recente.
4: Un film incredibile. Veramente, andatevela a recuperare per il prossimo quiz sul cinema. Salutiamo Christian per le sue serate quiz bellissime, tra l'altro.
1: Quiz bellissimi, quello sul cinema siamo arrivati ultimi, il Pala DJ.
4: Vabbè, però Sara Bandarok te lo porti dietro con onore, dai.
1: Medaglia d'argento.
4: Allora, parliamo di William Shatner perché qualche giorno fa al Riot Fest di Chicago ha debuttato, a 95 anni, con la sua band Heavy Metal. A 95 anni,
1: stile Christopher Lee,
4: esatto.
1: Forse lo batte anche
4: con la sua band che si chiama The Hackers, con l'asterisco prima della U, ovviamente, che chiaramente era The Fuckers, a 95 anni. Quindi per farvi capire il piglio di questo ragazzo, è salito sul palco e si è cimentato nelle cover, principalmente nelle cover di pezzi famosissimi. Uno di questi ce lo andiamo anche a riascoltare, ve ne cito un paio, ad esempio Crazy Train, tanto per dirne una, ve ne dico questa. Uscirà tra l'altro in inverno il primo album di questa band, degli Hackers, che vanta anche delle discrete collaborations all'interno dell'album che uscirà in inverno. Ad esempio Brian May, ci sta Brian
1: Ma
4: May?
1: Ma sei serio? Con Brian May,
4: Rob Halford, ci sta Rob Halford, Tony Iommi, e ci sta pure lui. Ma Dave Lombardo, pure lui ci sta.
1: Dave Lombardo,
4: sì. Quindi, ragazzi, l'album si intitolerà
1: Batterista degli Slayer.
4: Sì, batterista degli Slayer.
5: Non mi ricordo, ma no, mi sa che stavo dicendo una bischera. No, non la dico.
1: Shut up!
5: Perché non ne sono sicuro. Vabbè.
4: L'album si intitolerà What the F is Heavy Metal. Tra l'altro, sì, questo è il titolo del primo album di questa nuova band guidata dal 95enne William Shatner, a cui facciamo un grande in bocca al lupo per
1: davvero,
4: questa nuova carriera,
1: davvero.
4: E ci andiamo ad ascoltare uno di quei brani coverizzati, performati in quel di Chicago al Riot Fest. Stiamo parlando dei Motorhead. Non so se avete sentito.
1: Ne ho sentiti nominali.
4: Ecco, soprattutto nominari. Questo brano.
1: Ho sentiti nominali.
4: Questo brano dice promette molto bene. Si chiama Ace of Spades.
1: Tagli
4: un orecchio, secondo me.
1: Mi torno.
4: Ieri l'altro. No, è un'anteprima perché poi esce venerdì, come ha detto Gurezza. Questo è solo un teaser. Motorhead, Ace of Spades.

0: Questa era abbassiamo. Questa era Desert degli Anvil Therapy, del nostro caro Michel Agostini.
1: Del nostro caro Michel.
0: Michael Agostini.
2: Ciao Michel.
0: Michael. Bene.
1: DJ Pala, becco
0: il DJ Pala, tocca a me adesso.

0: Ad ascoltare ora invece è di un gruppo molto caro e sono gli Hard Drive. Che cazzo dici?
1: Vabbè, dai,
0: un gruppo molto caro, gli
1: DJ
0: Hard Drive. DJ Pala,
2: no,
0: mi hanno una fonte di distrazione. C'ho Edo che mi fa coraggio, il fiato, dai, sul collo.
1: Scambiando effusioni.
0: È tipo il battesimo del fuoco per diventare un radio speaker. A tutti
2: non
0: gli effetti.
2: Non puoi entrare nella sigla di Radio Mugello
0: se non passi questa prova. Esatto.
2: Intervento promo.
0: Vai. Allora andremo ad ascoltare gli Hard Drive In, un gruppo storico degli anni 90-2000 che fa questo post-hardcore un po' sperimentale, un po' emo, che io fino a questo momento la musica emo l'avevo sempre disprezzata.
3: From Manchester, se non mi ricordo.
0: No, sono americani, sono di El Paso.
4: Più o meno.
0: El Paso, Texas. Sono dei soggetti fuori di testa, poi ti farò vedere dei live. E niente, fanno questo punk un po' hardcore, un po' melodico così, che avevo sempre disprezzato, il pop punk o la roba emo. E invece questa roba mi ha iniziato a piacere, e anche molto. Valutate voi.

Pattern Against User dei At The Drive-In, la copertina del cavallo di Troia. Come un cavallo di Troia è a volte la musica, i gruppi a volte sono dei cavalli di Troia. Non sto parlando di certo dei Megadeth, il cui capolavoro album da top 5 della heavy metal. Non voglio sentire opinioni avverse alla mia, album di cui sono follemente innamorato, che mi ricordo mio babbo mi comprò su iTunes quando lui c'aveva l'iPhone 3 nel 2000

0: 12 e io avevo appena iniziato ad ascoltare gli Halloween. Mio babbo incoraggiò questa cosa perché gli piaceva e mi avventuravo nella musica, e lui, pur non essendo un metallaro, cercò su Google un album bello metal, mi scaricò questo, che poi è stato il mio secondo album e non è mai uscito poi dopo per tutti questi anni dalla mia top 5. Sto parlando di Rust in Peace, che proprio oggi compie 36 anni, uscito nel 90. Che roba l'anno 1990, davvero. Non mi sono preparato la lista, però fate conto, dico soltanto un dato. Questo album e Painkiller sono usciti a 6 giorni di distanza. Te immaginati essere nel 1990, comprarsi Painkiller e 6 giorni dopo Rust in Peace.
1: Come direbbe Ceccherini, papà!
0: Vappe... Trappe,
1: zappe.
0: Allora, celebriamo la miglior formazione di Megadeth con Dave Mustaine, chitarra ritmica, alcuni soli e voce. Marty Friedman, il miglior chitarrista che Megadeth abbia mai avuto, secondo me, alla chitarra solista. Dave Ellefson, basso. Nick Menza, batteria. Rust in Peace 1990. Take no prisoners.

0: i Megadeth e la loro Take No Prisoners su Radio Mugello. Voto 10, a Rust in Peace, vero?
1: Disco. Voto 10.
0: Allora, siete sempre su Radio Mugello, la radio più bello, alle 22:47. Cari cari senatori Edoardo Brancen e Michele Agostini, stasera siamo con Pala DJ back on radio, che è un attimo fuori.
2: Hello.
0: Scusatemi, ma io pensavo una cosa giusto ora. Ma abbiamo una ospite e non gli abbiamo presentato la rubrica per eccellenza del programma.
1: Le dici questa.
0: Allora,
3: eccomi, buonasera.
0: Allora, innanzitutto approfitto per ricordare a tutti quanti, prima di andare dritti al Guilty Pleasure, che quest'estate è venuta fuori anche una seconda rubrica, che è un po' una sorta di B-side del Guilty Pleasure.
1: Lo spin-off.
0: Sì, anche, che è Shit Fredo, cioè i brani di merda di quest'anno, o comunque brani di merda in generale. E vogliamo ricordare a tutti qual è il primo candidato di quest'anno, il brano di merda per i Fred Awards. Vogliamo riascoltare due
1: Allora spiego velocemente la differenza tra Guilty Pleasure.
0: Vabbè, ma lei non la sa, scusa.
1: Ma non la sa. Guilty Pleasure
0: è
1: una canzone di merda, ma che sotto un po' te la
3: ascolti. A me piacciono le canzoni di merda.
0: E allora guarda.
1: Però ci sono delle canzoni di merda
0: che sono proprio di merda.
3: Sì, ho capito.
0: Tipo questa. Allora, aspetta, guarda, cerco un attimino di beccare la parte corretta. Brano che è gettonatissimo, direi. No, sei d'accordo? Allora, per ora abbiamo in lizza un unico brano che difficilmente verrà scalzato, è quello di San Giovanni con Le ragazze.
4: È iniziata la rubrica.
0: Aspetta, ho sbagliato. Eccolo.
5: Sare

0: basta, direi
1: che può bastare così.
2: Benissimo.
0: Così. Insomma, vabbè, è un brano che ovviamente si dice le ragazze.
3: Bellissima, c'è del potenziale, no?
0: Anche secondo me. E ora andiamo invece a quella che è la rubrica madre, ovvero il Guilty Pleasure. Oddio. E ci abbiamo anche la sigla.
2: Mamma mia, Lore.
0: Abbiamo anche la sigla.
2: Si può fare doppia sigla?
0: Anche quella del shit freddo puoi fare? O doppia sigla, cioè Guilty Pleasure?
2: Hai ragione, scusami. Questa è la sigla dello shit freddo, che è una nuova sigla che non abbiamo ancora sentito.
0: Ma non l'ho mica fatta ancora.
2: Ah, ok.
0: È Guilty Pleasure, no? Ancora quella? Va bene, ok, però mi hai dato un'idea. Comunque andiamo col Guilty Pleasure. Questa è proprio un'ispirazione di 5 minuti fa, questo Guilty Pleasure. Però, Guilty Pleasure. Aspetta,
4: eh. Ora è il momentito. Te lascio il mio preferito. Del Guilty Pleasure.
0: Allora, la situazione in studio è questa. Allora, c'ho Michele Agostini e mi sta twerkando sulle cosce. Mi sta twerkando sulle cosce sul jingle di Guilty Pleasure. E nel frattempo c'era Edoardo Brancher che stava spiegando a Letizia, facendo l'analisi del testo delle ragazze. Io direi una bella situazione, molto croccante.
1: L'analisi di un testo veramente molto impegnativo.
0: Esatto, esatto.
1: Ci voleva un certo impegno.
0: Allora, come ben sappiamo, Guilty Pleasure, rubrica gettonatissima, Michele Agostini ha detto, appena ha visto l'artista e il brano, ha detto: ma perché?
5: Io avevo sentito un'altra cosa.
0: Non ti dico altro, ha detto: ma perché?
6: Ha detto: ma che è?
0: No, ma che è? Ma che è? Oddio, però mi ha stupito, non ha detto ma che è. Forse conosce il brano. Allora, per il momento, insomma, Guilty Pleasure, praticamente ciascuno, ospiti o chi o noi, propone un brano di quelli che magari è fuori dagli artisti che si ascolta, però sotto la doccia o magari in macchina te l'ascolti, che ne so, può essere Tiziano Ferro, però magari un brano di Tiziano Ferro.
5: Un po' ti vergogni.
0: Magari un po' ti vergogni.
5: Ti piace.
0: O magari non ti vergogni.
5: Capito, ma questo nasce.
0: Allora, volendo possiamo fare anche così, okay. Cioè, io metto il mio Guilty Pleasure. Se Letizia vuole partecipare e proporre su Guilty Pleasure, glielo
5: va,
0: mandiamo
5: benissimo,
0: in onda,
5: certo.
0: Allora, la situazione è questa. C'è praticamente un no contest, perché Edoardo Brancher ha fatto Terra Bruciata con Salvo Carlino e Alle Donne Piacciono.
5: Possiamo interpretarla?
0: Vai.
5: Io faccio Salvo Carlino
0: e io faccio la donna.
5: E te fai lei.
0: Va bene,
5: okay.
4: Alle donne piacciono i bastardi.
3: Sono sotto casa della troia.
4: Quelli che rientrano sempre, sempre tardi.
3: No. Gigi, ecco. D'Alessio.
0: Un po' ce l'hai.
5: E poi.
0: No,
5: la troia a casa non c'è, non risponde.
0: Va bene. Dunque, io ci riprovo. Michele Agostini è un periodo invece in silenzio elettorale, non ha proposto più nulla.
1: Ammetto la sconfitta.
0: Ammetti già la sconfitta. Ammetti già la sconfitta. No, non si fa. Io ci provo un'altra volta. Ho scelto un artista che in questa canzone è andato leggermente fuori dai suoi canoni, no? Dal suo sound. È andato leggermente fuori. Mi è andato a coverizzare. Tra l'altro, vedo che fosse l'anno, era il 2013, quindi era un brano proprio del 2013, un brano intimo, anche abbastanza famoso, e lui l'ha interpretato a modo suo, e il titolo è A Pranzo, va bene? È A Pranzo. Io non vi dico neanche chi la canta, perché bastano 2 secondi e già si capisce.
5: A Pranzo.
0: A Pranzo,
5: e
0: A Pranzo.
5: Michel fa quella faccia.
0: E questa è il mio Guilty Pleasure, forse una delle ultime proposte di quest'anno.
5: Addirittura.
0: Questa, mi sto giocando le ultime cartucce.
5: All
0: sì.
5: In. Okay.
0: Vai.

0: sveglio mai al mattino. No, perché c'è freddo. Io mi sveglio sempre al pranzo.
1: Cioè, allora, io devo dire, è una cosa talmente brutta, sembra fatta con l'IA. Agghiacciante, sono quasi emozionato a tornare dopo sta cosa agghiacciante.
2: No, mi sa, chiacchiera un altro pochino.
1: Sì, perché... sì, no, ma io sto anche tutta la sera qui, che si parla, le previsioni di tempo,
2: no,
1: di...
2: Dici, no, cosa ne pensi?
3: Di al pranzo.
1: Agghiacciante.
4: Cosa hai detto?
3: Chiedete che se si sveglia
4: a pranzo.
3: Ma ti svegli sempre al pranzo.
1: No, più che altro...
3: Non ti svegli mai al mattino.
1: No, più che altro capisco che è contento se si sveglia a pranzo, è grassa se si sveglia, vedere dai video. Però, vabbè... Quindi?
5: Allora, io ho pensato al mio...
1: Okay.
2: C'è il guilty pleasure.
1: C'è il guilty pleasure.
3: Posso
2: interromperti soltanto un secondo, perché Lore si è giocato la sua sigla del guilty pleasure, volevo giocarmi la mia. Poi quella di Lore rimane quella ufficiale.
1: Ok.
2: Però c'è un brano che abbiamo messo in una puntata in cui Lore mancava, l'ho messo io, è il mio ultimo guilty pleasure in effetti, che io propongo come sigla, ma saltuaria, come la sigla da fare ogni tanto, come era Pisellino dell'orchestra Caravel.
4: Ok, allora, la cosa bella è che io non so una segaccia nulla di sta roba.
2: Te non sai niente.
4: E quindi sono curiosa bestia.
2: È una canzone, io ho fatto un viaggio in Bosnia, una canzone che ho sentito in Bosnia. Oddio. E canzone bosniaca di livello eccezionale. E secondo me è perfetta per settare bene il mood.
1: Hai capito?
2: Hai capito?
3: Misha, come fai a conoscere della canzone?
1: Come fai a saperlo? Perché ero in puntata quando l'ha proposta.
3: Ah, pensavo fosse andata anche te in Bosnia a suonare.
2: Sì, mi sono messo Michelle nel bagagliaio.
3: Fatti il tour in Bosnia, Misha.
2: Nella spiaggia nudistica in Croazia. Non è più tornato.
1: L'hai fatta a benzina per andare in Bosnia?
2: Come? Sì, ma... non ho messo il turbo diesel perché c'ho la benzina. Questa è Turbo Diesel di Bovan e Marko Marković Orchestra.

0: ora c'è Ghirti Pregio, non si era sentito nulla.
1: Ma sai la cosa brutta?
0: Lorenzo, sai la cosa brutta?
1: Che non si riesce a mettere, cioè non esistono dei siti gratis dove puoi comunque coverizzare, come ha fatto il maestro bello figo con la canzone originale, il maestro, e un c'è verso. Non c'è verso di coverizzare magari brani come questo, mettici tipo la voce sopra. Vabbè. O dire che ti
0: sarebbe
1: piace.
0: Bello di fare questo dicendo è Radio Mugello, è la radio più bello, è Radio Mugello.
1: Perché qui abbiamo un Guilty Pleasure
2: importante.
0: Guilty Pleasure succulento della nostra nuova DJ Letizia back on radio. Anzi no, first time on radio. Prego, si accomodi dinanzi al microfono e parli dritto verso di lui.
3: Allora, P38.
0: P38, chi sono sì. P38?
3: P38, questo gruppo un po', un bel po' underground.
0: Di dove sono?
3: Di dove sono?
0: Penso... Italiani?
3: Sì, italiani, sono italiani, sì. Di dove sono nello specifico non me lo ricordo.
0: Però comunque...
3: Ed è un pezzo che non rientra nel, magari in quello che ascolto di solito, i generi che ascolto di solito, ma mi gasa un sacco.
0: Attenzione, bello, quindi usciamo. Il brano si chiama Renault 4.
2: Bello.
0: Renault 4
3: è un po' pungente, forse. Però.
0: Interessante, molto interessante. Non ho idea di cosa aspettarmi.
3: Vabbè, dal nome un po' non ti viene in mente nessun evento
0: della Renault 4. Che qualcosa del mostro
3: riproduci Renault 4.
0: Wow, ASMR. No, che cazzo è Renault 4?
3: Metti la canzone.
0: Metti la suona. Stava ancora andando turbo diesel. Renault 4, carichiamola a turbo diesel.
4: Di auto ne nascono molte, ma poche, per la soddisfazione e la simpatia che suscitano in chi le sceglie, sono capaci di vivere tanti anni da entrare nel quotidiano. Per questo P38 si affida alla Renault 4, versione rossa, perché a volte l'unica cosa di cui si ha bisogno è spazio, tantissimo spazio.

0: 4.
1: E facciamo i complimenti a Letizia per questo grandissimo guilty pleasure. Renault 4 entrerà anche questo nel calderone. Renault 4 dei P38 entrerà anche questo nel calderone dei guilty pleasure, dei guilty pleasure. Ragazzi, mi invento i termini e poi non li uso, mannaggia a me. Allora, è arrivato il momento della rubrica che ha esordito la scorsa settimana, ovvero la rubrica tecnica di Rifredo. Rifredo Super Quark. E allora è arrivato il momento della sigla. Per la puntata odierna di Rifredo Super Quark andiamo a analizzare un fenomeno che è esploso di recente, il fenomeno degli Engine de Poitrain. Engine de Poitrain, una band che, vabbè, in realtà è un duo, che agli orecchi dell'ascoltatore comune suona subito come un sound alieno, un qualcosa di mai sentito, un qualcosa di assolutamente innovativo. Di innovativo non c'è granché, ma questo lo vedremo più avanti. Il discorso tecnico che riguarda gli Engine de Poitrain sta nella definizione della loro musica. Gli Engine de Poitrain fanno musica microtonale. Che vuol dire musica microtonale? Conoscete tutti le sette note, do, re, mi, fa, sol, la, si. Allora, in realtà le note poi non sono sette, perché ci sono i bemolli, ovvero le note di passaggio tra una e l'altra. In realtà le note alla fine sarebbero 12. Ma cosa sono in realtà le note? Le note sono una frequenza di riferimento, quindi un riferimento che diamo alla frequenza che stiamo ascoltando, e appunto annotiamo quella frequenza, e l'intervallo tra le varie frequenze appunto determina poi la notazione musicale. Musica microtonale cosa vuol dire? Non è niente di particolare, perché la notazione musicale moderna è appunto moderna. In passato non si usava questa notazione. Gli intervalli tra una nota e l'altra, dicesi toni o semitoni, ci sono i tasti neri anche nel pianoforte, in realtà non vengono usati questi intervalli come li usiamo noi adesso. Vengono usati in modo più particolare, sono intervalli più ristretti. Se vedete i video, che tra l'altro sono diventati anche virali, degli Engine de Poitrain, e notate gli strumenti, in particolare la chitarra, vedete che avrà molti più tasti rispetto a una chitarra normale. Infatti è minore l'intervallo tra una nota e l'altra, cambia semplicemente l'intervallo tra una nota e l'altra e crea questo sound decisamente particolare. Loro sono gli Engine de Poitrain e questa è Sarnietz.

0: Engine de Poitrin, bellissimi, bellissimi, con la loro
1: Nuvenia.
0: Sarnitz, con la loro Sarnitz, scusate, mi ero istantaneamente dimenticato il nome del brano, bellissimo, mi è piaciuto un sacco, me li sta facendo rivalutare. E oggi compie gli anni, compie 75 anni il grandissimo David Coverdale, cantante dei Deep Purple e degli Whitesnake, voce incredibile, calda, avvolgente, potente, rock, che ti sapeva far ballare, ti sapeva far piangere, ti sapeva far scatenare, veramente maestro dell'hard rock, delle heavy ballads, delle heavy songs in generale. Debutta con Burn dei Deep Purple, quindi ditemi voi, tra l'altro ebbe il difficilissimo compito di sostituire Ian Gillan e fece un ottimo lavoro, tant'è che Stormbringer, l'album da cui viene la canzone che sto per mettere stasera, è il mio album preferito dei Deep Purple, penso, ad oggi perlomeno. Deep Purple, che gruppo che adoro tantissimo e che fa sempre piacere riascoltare. Tanti auguri David Coverdale per il tuo 75esimo compleanno. Stasera mi sentirete adesso allentare parecchio i toni, questa è una ballad bellissima, una ballad struggente con una voce incredibile, questa è al massimo proprio David Coverdale nel suo prime con il Purple Soldier of Fortune, tanti auguri!

0: E ringraziamo Edoardo con questa Soldier of Fortune di Deep Purple.
1: Bellissima.
0: Brano incredibile. E ringraziamo Edoardo anche perché ci ha aperto il momento ricorrenze, perché oggi è l'anniversario dell'uscita di un album molto controverso della carriera dei Dream Theater, perché è l'album autocelebrativo, perché o appunto omonimo, il disco si intitola appunto Dream Theater. Ma è uscito in un momento molto particolare, dove l'ingresso di Mike Mangini aveva un po' esaurito l'energia della sua fuga, appunto del suo ingresso, e dove insomma la band iniziava a perdere un po' di stimoli. Diciamo che potevano trovare un momento decisamente migliore della loro carriera per autocelebrarsi con un album. Il risultato non è che sia stato chissà cosa. Comunque oggi ricorrono 13 anni dall'uscita di Dream Theater, dei Dream Theater, e noi ci andiamo ad ascoltare quello che è stato uno dei singoli, forse a mio avviso il migliore, questo è The Looking Glass.

0: troppe cose da fare. Questi erano i Dream. Sono entrato. Questi erano. Non mi fate emozionare. Sono
1: abituato a queste cose.
0: Esatto, a queste stonature. Questi erano i Dream Theater con The Looking Glass. Ecco, ora siamo arrivati al mio turno. Allora, vi volevo far sentire.
2: Dopo 2 anni.
0: Sì, tutta la serata. Non avevo, ho pensato al gruppo, ma questo qui che in verità era da mesi volevo mettere, che è una nuova scoperta che ho fatto. Mi sono poi sempre dimenticato in questa serata di metterlo e alla fine mi è venuto in mente. Quindi ora vi renderò partecipi di questa nuova scoperta, secondo me è molto figa. Attenzione, dopo sarà pubblicata una foto con l'estrazione dal muro dei CD della nuova ospite, Letizia.
1: Che non promette bene.
0: Che non diciamo. Promette molto bene, ma guardate la storia di Instagram di Riffredo. Seguitelo tutti su Instagram.
3: Ci ha messo in trappola.
0: Vi ha messo in trappola. Va fatta, va fatta. Molto bello questo album che ha estratto la Letizia, molto bello. Questa canzone che andremo a ascoltare è di questo nuovo gruppo, io non so da quanti anni è in vige. Non so se si dice così, come si dice, in vigore, come si dice. Non so da quanti anni opera, però sono
3: un sembra... gruppo è in vigore.
0: È in vigore.
3: Trendy molto questo si sta per laureare.
0: Va bene, ma questo è un linguaggio creativo.
4: Beh, ma lui sei coreano.
0: Non sei coreano, no, è giapponese. Stavo traducendo al giapponese perché io penso in giapponese.
4: Sarà una cosa tipo, è in vigore.
0: Invece. Allora, questo gruppo sono molto giovani, quindi desumo che siano da breve tempo in circolazione. E fanno una roba molto particolare, non sono riuscito ad etichettarla, però è molto molto molto bello. Sono degli inglesi di Brighton, Brighton mi sembra, Brighton,
4: volevo provarci.
3: Se chiedete un fermo a Lorenzo.
4: Sì, certo.
0: Probabilmente sono di Brighton.
1: No, stava cercando Alfonso.
0: No, ma è che sono scordato di dove sono, Alfonso, però mi sembrava Brighton.
3: Io traduco e basta.
0: Brighton. Si chiamano Slag, che penso sia uno slang britannico per slut in americano. E fanno questa roba molto figa. Lascerò a voi il giudizio e vi consiglio di ascoltarli. C'è un bellissimo live su YouTube. Questi sono gli Slag con Legs.
3: Bravo.
2: Bravo, Gabby.

0: grandissima questa scoperta del buon Pala DJ, che si conferma come talent scout.
1: Bravissimo.
0: Grandissimi gli Slag.
2: Sì, sì. Nel senso, confermo. Quando uno c'ha il papà a dire sì, cioè veramente complimenti, bella. E niente, in realtà tra le tante cose che facciamo qui a Rifredo, siamo le rubriche, le ricorrenze, i chi ti pregio,
0: i cazzoni, rubrica,
2: i cazzoni, le notizie proprio a cazzo, ma che è, tipo le cose del genere. Poi ci sono quei momenti in cui uno dice, pensa, dice voglio mettere questo brano perché fondamentalmente a me mi va. Ho detto ah, l'ho riascoltato, mi va. In questo caso, nell'arrivare qui stasera a Borgo San Lorenzo, ho fatto uno shuffle pesantissimo alla macchina, Spotify. Arrivare, sono arrivato con Cardi B a palla, tra l'altro. Sì. Però molto prima, molto tempo prima, c'erano artisti italiani di vario tipo, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, eccetera eccetera.
1: I mischioni non li fa soltanto in radio, quindi
2: no, non li faccio soltanto in macchina dopo aver mangiato il riso.
1: Cosa ha tirato?
2: Hai visto?
1: Ma questa l'abbiamo mai raccontata?
2: No, magari a microfono alla prossima volta. Sì, a microfono spento. E il prossimo brano che ci ascoltiamo è di un artista che qui abbiamo messo in onda, insomma, più volte.
0: Sì, tra l'altro è diventata anche mia nuova vicina di casa.
2: Tra le altre cose, è diventata vicina di casa di Misha.
3: Incredibile.
2: Se,
1: ma figurati.
2: Secondo me, ora io questo brano sarà stato appunto 15 anni e non lo sentivo tra una cosa e l'altra. E vi devo dire che secondo me questo brano qua di questa cantante qua, che è Irene Grandi, va bene, ma è il miglior brano di Irene Grandi
1: della storia
2: sì,
1: di Irene Grandi.
2: Sì, ma
3: un grande brano.
0: Bello.
2: Secondo me, poi tant'è vero che due minuti prima c'avevo il brano suo di Sanremo, sempre scritto da Vasco Rossi, che ho skippato pesantemente, che è La tua ragazza sempre. Bello, bel brano comunque, però non è nelle mie corde. Questo invece, per qualche motivo particolare, sì, del 2003, tipo 2003-2004, scritto da Vasco Rossi, Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio. Puntini, puntini, puntini.
1: Fai benzina,
2: ma non so, sì. Prima di partire per un lungo viaggio, scegli il mezzo più che altro, perché costa la benza ora.
1: Parla scelta la bicicletta, infatti.
2: La bicicletta?
3: Non è tutto su non fare benzina prima di un lungo viaggio e perdersi il deserto, per la prossima volta.
1: Ok.
2: Va bene, vai, ascoltiamoci Irene Grandi e poi si ritorna qui in studio.

E salutiamo la vicina di casa, Irene Grandi, sempre dovere salutare i vicini di casa. E visto che parlavamo di live, è uscito in questi giorni un live molto particolare, perché è il nuovo singolo di Steven Wilson, storico leader dei Park Pantry, che ormai da diversi anni ha intrapreso la carriera solista e ha proposto un qualcosa di molto molto particolare con una band tutta nuova, e un qualcosa di, a mio avviso,

0: Questo era Steve Wilson dei Porcupine Tree con questo suo progetto. No. Si sente?
1: Questo era Steve Wilson con Porcupine Tree.
0: No, Requiem for a Village. Però è il cantante e chitarrista dei Porcupine Tree.
1: Capito, Michel?
0: Michel?
2: Che è successo?
0: Che è successo? Niente, nulla, no, nulla, no, è successo a posto, tutto bene. A posto. Sono riuscito a fare tre cose insieme contemporaneamente, già qualcosa. Bene, ora vi volevo lasciare con quest'ultimo pezzo, un po' più tranquillo rispetto all'andazzo della serata, alle canzoni che ho messo, partendo dai Misfits, punk, grezzo, inizio anni 80, fine 70, tra i primi veri rozzi del punk, passando per gli Addy Drive-In, un po' più moderni, degli anni 90 fino agli anni 90-2000, che a qualcuno non piacciono, però lo sapevo, invece a me piacciono molto. Gli Slag, novità 2020-26, così, tornando invece indietro poi negli anni 70. Con una persona che fa un genere totalmente diverso da questo andazzo che abbiamo ascoltato finora, che è Nick Drake.
1: You used to call me on my cell phone.
0: Non quel Drake, purtroppo. Un Drake un po' più profondo. Un po' meno A minor.
1: Mamma mia, padre.
0: Un po' meno a quello che piacciono le minor. No. Allora, questo cantante è un cantante folk inglese che ci ha lasciato purtroppo all'età di 26 anni.
1: Poveretto.
0: E ha pubblicato solo 3 dischi. Vi farò ascoltare un pezzo di questo dell'album più famoso, più conosciuto di lui, che è Pink Moon, con una bellissima copertina. E niente, questo è Place to Be, di questo bellissimo album che vi consiglio di ascoltare interamente e di ascoltare anche gli altri 2 album, che comunque hanno una discografia breve, 3 album, quindi vi consiglio di ascoltarli tutti. Questo Pink Moon più famoso ascolterete ora con Place to Be.
1: Ma di chi è?
0: Nick Drake.
1: Bravo.
0: Nick Drake.

0: Eccoci qua, rientriamo in onda dopo aver ascoltato The Rain of Sanders dei Violet Blend.
1: Violet Blend che torneranno live in Italia, unico live italiano per quanto riguarda il Turcos Talk Tour, live acustico prima della nuova tournée in Inghilterra.
0: Bene, ragazzi, è stata una puntata di quelle belle fiume, insomma, bella, bella.
2: È stato un piacere avere ospite Letizia insieme a noi.
0: Che speriamo di riavere più presto insieme al buon Pala DJ. Contento di aver fatto tre interventi di qualità. Tutto sotto controllo. E ora si comincia invece con i Viola. No, il rifiuto Viola torna o settimana prossima o quella dopo. La si guarda e niente, si chiude baracca e burattini. Come la prossima? Ah, tu ci sei?
1: No,
0: si farà io dove in via.
2: Si farà io allora.
0: Va bene, e perfetto.
2: Fala DJ.
0: Bene, ragazzi, ci salutiamo con gli Arch Enemy e la loro Revolution Begins.
1: Oh, wow. Ciao.
0: Ciao ragazzi.

0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
3: www.radiomugello.it.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: È 1:34.
4: Radio Mugello c'è!

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.